0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

accordi in progressione. Vorrei dirti che mi rattristo per il rapporto che non c'è più. Se non lo fai per me, capisco, fallo per nonno, sta lassù. Vorrei fosse una ninna nanna per far tacere i nostri silenzi. Immagino papà e la mamma che da un po' che non son contenti. Scusa Giulio, io non resisto, l'emozione che sa è su.

0: davanti alle albe più buie. Le buie scaverò per ritrovare la luce e come le nuvole, leggeri su nuvole.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: niente di speciale.
1: Sono le 6:01.
2: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 3 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete il weekend con una voglia matta di esplorare un luogo abbandonato o un sito storico poco conosciuto. Questa curiosità archeologica vi farà sentire come degli esploratori d'altri tempi. Toro, le finanze richiederanno una decisione rapida riguardo una riparazione domestica. Sceglierete la qualità rispetto al risparmio immediato, sapendo che nel lungo periodo questa è la mossa più saggia. Gemelli, in amore sarete molto giocosi e inclini alla battuta pronta. La vostra capacità di sdrammatizzare una situazione tesa sarà la salvezza di una serata che rischiava di diventare troppo pesante. Cancro, vi sentirete ispirati a scrivere una lettera cartacea a un amico lontano. Il gesto di scegliere la carta e l'inchiostro vi farà riscoprire una lentezza che nutre l'anima più di qualsiasi messaggio istantaneo. Leone, sarete al centro di un piccolo dibattito sui social o di un gruppo di discussione. La vostra capacità di argomentare senza perdere l'aplomb vi farà guadagnare nuovi seguaci e molta stima intellettuale. Vergine, in amore vivrete una fase di grande ascolto. Vi renderete conto che il partner ha bisogno di sfogarsi senza ricevere consigli non richiesti. Bilancia, sentirete il desiderio di cambiare l'ordine dei libri o dei dischi nella vostra libreria. Questo lavoro di classificazione vi darà un senso di controllo e di piacere estetico che vi rasserenerà molto. Scorpione, riceverete un'offerta per un'attività di consulenza o un piccolo incarico basato su una vostra vecchia competenza. Sarete lusingati dal fatto che la vostra esperienza venga ancora ricordata. Sagittario, in amore sarete pronti a superare un tabù o una vecchia paura legata all'intimità. Parlarne con franchezza aprirà una porta verso una complicità molto più profonda. Capricorno, sarete molto attenti a non sprecare cibo e risorse, sperimentando una cucina di recupero che si rivelerà sorprendentemente gustosa. Acquario, un incontro casuale al mercato o in un bar vi farà scoprire una nuova passione per un genere musicale o artistico. Sarete pronti a immergervi in questo nuovo mondo con l'entusiasmo di un neofita. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo spazio verde che sia un vaso o un giardino. Osservare la crescita lenta delle piante vi aiuterà a gestire l'impazienza che a volte vi assale nei progetti personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona, Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa?

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Radio Verona.

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Non mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Sono le 6:59 minuti.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
9: Verona Top News.
11: Si preannuncia un intervento difficile sul fronte delle forniture di gas e di energia elettrica. ARERA prevede un aumento del 36% delle tariffe. La stessa Premier Meloni, come ha già fatto sul fronte carburanti, chiede ai gestori di intervenire laddove è possibile. Eni ha preannunciato tariffe agevolate, anche Magis sta per muoversi.
12: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
9: Radio Verona Notizie.
11: È sabato 3 ottobre, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Sul fronte dei rincari delle forniture di gas e di energia elettrica, Magis sta per muoversi. La Multiutility si sta preparando al lancio di prezzi concorrenziali sul mercato per tutti i 150.000 contatti di Verona e Vicenza, garantendo un costo bloccato per 3 anni. L'offerta, ancora da quantificare nei dettagli, partirà a metà ottobre. Occorrerà un'adesione specifica alle nuove proposte e se i prezzi all'ingrosso dovessero diminuire sarà possibile recedere senza alcuna penale. E la Giunta Comunale ha approvato un aggiornamento del quadro economico per la riqualificazione del palazzetto dello sport. Si chiamerà Palamagis. Sentiamo Mario Puliero.
13: Il Palasport diventa Pala Magis. La giunta ha approvato la riqualificazione generale del Palazzetto dello Sport, che potrà ospitare anche eventi internazionali. L'intervento, per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro, sarà realizzato tramite un contratto di sponsorizzazione tecnica con Magis S.p.A. della durata di 10 anni. In cambio dei lavori, lo sponsor otterrà l'intitolazione e la brandizzazione della struttura. Magis garantisce un intervento ulteriore rispetto a quello deliberato lo scorso maggio ai lavori di rifacimento delle pavimentazioni interne, di sostituzione dei serramenti, di insonorizzazione interna e di rifacimento dell'asfalto del parcheggio, di ammodernamento degli spogliatoi e dei servizi igienici per il pubblico. Si aggiungono il rinnovo dell'area hospitality del Palasport e il rifacimento di ulteriori servizi igienici.
11: Azione si consolida in vista delle amministrative del 2027, lo fa partendo dalle istituzioni. Il partito di Carlo Calenda formalizza la nascita di gruppi consigliari in comune e provincia, rivendicando autonomia politica, ma almeno a Palazzo Barbieri, confermando la propria fedeltà alla maggioranza del sindaco Tommasi. La segretaria provinciale Orietta Salemi parla esplicitamente di agibilità politica e di indipendenza di pensiero. La nostra lealtà nei confronti della coalizione Rete resta salda. Tuttavia, un partito che si struttura a livello nazionale, regionale e locale necessita di una sua linea autonoma, spiega. Il passaggio più significativo è quello di Sergio Tonni, segretario cittadino di Azione e consigliere comunale eletto nella lista Damiano Tommasi sindaco, che transita il gruppo misto. Una scelta tecnica, spiega il diretto interessato, resa necessaria dal regolamento che non prevede monogruppi. Il caldo non ha ancora mollato la presa nelle scuole. Il tema del comfort climatico resta attuale. Per 67 istituti statali del territorio arriva il finanziamento ministeriale destinato all'acquisto e all'installazione di dispositivi per il raffrescamento delle aule e degli ambienti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato 20 milioni di euro in totale. Le scuole hanno potuto presentare le richieste tra il 7 e l'11 settembre. Complessivamente i fondi erogati alle scuole veronesi ammontano oltre 211 mila euro. A ciascuna istituzione scolastica ammessa al finanziamento sono stati assegnati oltre 3.000 euro a prescindere dalle dimensioni dell'istituto, una cifra che può consentire interventi mirati, ma che se rapportata al numero di plessi e di classi appare decisamente contenuta. Veronica Zizzobe è consigliera provinciale, a stabilirlo il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, che ha accolto il ricorso presentato dalla candidata della lista Rete contro i risultati delle elezioni del 17 maggio scorso per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Zizzobe, anche consigliera comunale nella lista Damiano Tommasi sindaco, entra così a Palazzo Scaligero al posto di Francesco Casella del Partito Democratico, ultimo degli eletti della lista Rete. Le 7:05, arrivano viabilità e meteo.
14: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
15: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
14: Ancora no, manca l'illuminazione.
15: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
14: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
15: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
16: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
17: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
18: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
19: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
18: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Radio Verona. Viabilità.
11: Nessuna segnalazione da parte dei centri operativi di A4 e A22 dove il traffico è regolare. Gli autovelox fino a domani, domenica 4 ottobre, via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via D'Alegnaco.
19: Meteo.
11: Ancora alta pressione sul nostro territorio, quindi ci aspetta una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso con temperatura massima 26 gradi. Al momento sono 12 i gradi in città.
19: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Le 7:16 di questo sabato 3 ottobre, una buona giornata e soprattutto buon weekend da Radio Verona, da Francesca Pellegrini con voi sino alle 9. Questa mattina davvero freddo, non fresco, freschino, ma freddo, 12 gradi, sembra quasi di essere piombati improvvisamente nella stagione, sicuramente autunnale, invernale, non esageriamo, ma autunnale decisamente sì, almeno la mattina presto. Ovviamente poi la situazione migliorerà di sicuro, anzi arriveremo sino a 26-27 gradi. Oggi altra giornata caratterizzata da caldo e sole, e poi sentiremo anche Alessandro Azzoni come sarà la prossima settimana, innanzitutto il weekend e poi i prossimi giorni della settimana che va dal 5, sì, perché domani è il 4, dal 5 all'11 ottobre, ci stiamo avvicinando anche alla metà di ottobre, vedremo se il tempo subirà una svolta verso l'autunno. Ma andiamo a leggere subito le prime pagine dei principali quotidiani in edicola oggi, partendo come sempre dal Corriere della Sera. Si parla di manovra, sia l'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni. Giorgetti e l'appello alla prudenza. Il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio. L'Unione Europea cede alle richieste di Trump. Manovra e flessibilità, appunto. Il governo vuole uno scostamento di 29 miliardi per il 2027 e il 2028. La leader del PD Schlein all'attacco, il messaggio a Conte: uno non vale uno. La nostra sarà un'alleanza inclusiva, ma non c'è uno che vale uno. A fondo della segretaria Schlein nel mirino il leader dei 5 Stelle Conte. Siamo il primo partito della coalizione, è precisa. Abbiamo il doppio dei voti delle altre forze, primarie inevitabili, replica Conte. Dice falsità la risposta della segretaria del PD, che attacca anche la premier Meloni: a fallito. Domani è San Francesco, gli 800 anni dalla morte di San Francesco, ecco perché le sue parole restano attuali, a firma di Aldo Cazzullo. Poi Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa, Spagna l'ipotesi del voto, rabbia nelle piazze, possibili elezioni anticipate. Fotonotizia, si parla di sport e di calcio, un'Italia coraggiosa tiene testa alla Francia. 1-1 ieri sera, davvero nessuno di noi se lo aspettava, se lo sarebbe aspettato che sarebbe finita con un pareggio. Il commissario tecnico Mancini: siamo bravi, gli azzurri tengono testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei Blues con una magia su punizione di Olise, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. Grande prestazione di Donnarumma. Il commissario tecnico dice: siamo bravi. Le 7:19.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento.
8: Direi più, qual buon venti,
9: eh?
8: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
9: Galassia.
10: L'iper risparmio per tutti.

0: tempo reale. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato. Dopo le parole della segretaria PD Schlein, abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. L'Europa è stata eccezionale, ha commentato Trump prima di partire per l'Alabama, confermando che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Siamo al calcio. La nazionale di Mancini dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma Saint-Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio, ma gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Kane e Frattesi. A inizio ripresa perle a Dolise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con Bastoni. Donnarumma salva gli azzurri che in superiorità numerica ci provano, ma finisce 1-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Uno sguardo alla situazione del traffico, nessuna segnalazione da parte del centro operativo della 4 e nemmeno della 22 fino a domani. Vi ricordiamo gli autovelox, via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via da Legnago, 7:32 minuti. Buon viaggio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al

0: prezzo di una finestra.
1: Ocnoplast, le finestre di design.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Le 7:42 minuti, sabato 3 ottobre, con voi Francesca Pellegrini sino alle 9. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani. La Repubblica, Schlein sfida Conte, uno non vale uno, dice la segretaria del PD, rivendica la guida della coalizione. Il presidente 5 Stelle, primarie senza alternativa. Dalla direzione Dem l'attacco a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. Il ministro Giorgetti è prudente sulla manovra, difficile fare previsioni, dice. In Spagna, Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi dimissioni. Finisce così il dibattito parlamentare che avrebbe dovuto portare ieri il congresso spagnolo ad approvare il pacchetto per la casa. Poi nuove palazzine per superare le vele, il simbolo di Scampia che ora riparte con nuove palazzine di tutt'altro aspetto anche dal punto di vista architettonico per ripartire più riqualificati. Poi Italia contro i Blues, pari che sa di rimpianto ieri sera a Saint-Denis in Francia. È finita 1-1 con il pareggio di Bastoni che ha risposto al gol di Olise. Poi La Stampa, manovra la minaccia dello spread. Il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. G7 vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio. Con Meloni, rapporto molto buono, dice Trump. Poi la sfida di Schlein a Conte, noi più voti, uno non vale uno, attacco della segretaria PD alla Premier e stoccata ai 5 Stelle. La fuga dei medici, le dimissioni superano i pensionamenti, il dato shock più 150%, che qualcosa non vada per il verso giusto nei nostri ospedali, lo racconto a sorpasso clamoroso. Per la prima volta sono più i medici che si licenziano di quelli che vanno in pensione. Il 2025 segna così l'anno dello spartiacque per gli ospedali italiani. Poi foto notizia, Italia chapeau, la Francia trema, bel gioco e più occasioni, pari degli azzurri a Parigi 1-1. Nella foto l'abbraccio di Bastoni, autore del pareggio dopo il vantaggio di Olise. Andiamo a vedere anche Il Fatto e Il Foglio quotidiano, partendo proprio da quest'ultimo, Il Foglio, contro la categoria ossessiva dell'indignato collettivo e contro il suo catalogo selettivo fino alla cialtroneria TV e campanelli di allarme. Poi la manovra 2 flessibilità. Il governo vara il DPFP con 2 boccate di sollievo. Il rilascio delle scorte di petrolio del G7 e l'attivazione della NEC, ma la crisi della Francia mette pressione sui BTP. Serve la fiducia dei mercati più che di Bruxelles. Vediamo Il Fatto quotidiano. Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno. 5 miliardi su 20, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60. Il documento c'è, il mafioso al processo, Baiardo, non voglio più mantenere i patti, l'avvocato si libero, prenderà la carta, Marina. E Forza Italia strillano, questa è l'apertura scelta. Poi, sempre dalla prima pagina del Fatto, il mini scostamento, Meloni è rimasta austera, soldi solo per Green e armi. Poi andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale di questo sabato 3 ottobre. Tracolla l'euro sinistra. Questo è il titolo di apertura. In Spagna avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto, si va verso elezioni anticipate. Dopo lo scandalo corruzione e il caos a Ceuta può essere la fine della politica. Può essere la fine politica dell'anti-Meloni e la Francia paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, taglia la spesa, rivolta sociale. Schlein sfida Conte, uno non vale uno, ma spunta Gualtieri, volano gli stracci nel campo largo, titola
così il giornale. Fotonotizia, anche qui un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma il fango. Ci si riferisce a Berlusconi, appunto. Poi sempre dalla prima pagina del giornale, sopra la testata, Nation, Lega, Parigi, l'Italia si riscopre grande 1-1 con la Francia.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: 7:50 minuti, libero. Le tragiche Salis. Silvia stringe la mano alla Meloni e poi fa subito una smorfia di disgusto. Ilaria esalta le proteste violente in Francia. Facciamo la stessa cosa in Italia. Poi energia e difesa del governo, altri 14 miliardi, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 27 e 14 miliardi per il 28. Lo 0,3% del PIL per la difesa, 8 miliardi in meno del previsto, e lo 0,3% per l'energia all'anno. Il DPFP è la cornice dei conti per la manovra e con l'approvazione di ieri in Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi ha deciso di dare disco verde ad una doppia leva finanziaria da 28 miliardi complessivi. A Treviso il sindaco che remigra gli immigrati, a Pieve di Soligo Stefano Soldan è il primo cittadino che ha convinto, un cittadino marocchino di oltre 60 anni, residente in zona da una dozzina d'anni, senza più permesso di soggiorno, a tornare in Marocco. Un esempio, scrive Libero, di remigrazione in salsa trevigiana. Ovviamente ha anche pagato il ritorno in Marocco per il cittadino, appunto. Hasta la vista, compagno Sanchez, governo battuto, crolla il mito Dem in Spagna. Sempre da Libero, la confessione, quella di Roberto Vecchioni. Dal palco, forse è l'ultima volta che mi sentite cantare. Speriamo di no, perché sarebbe davvero una grande perdita per lo spettacolo non sentire più cantare Roberto Vecchioni. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Gazzettino di questo sabato 3 ottobre. Stress e stipendi, fuga dei medici dal pubblico. A Nord-Est il PVG, il Friuli Venezia Giulia ovviamente, supera il Veneto. Il sindacato dei dottori è davvero un esodo. Come abbiamo sentito o come ho letto, le dimissioni hanno superato i pensionamenti registrando un aumento del 150%, rappresentando il 3,5% dei camici bianchi in servizio, davvero un dato che fa riflettere. Energia e difesa, 29 miliardi, ok, del governo alla manovra, extra deficit per far fronte alle emergenze. Poi fotonotizia, gatti scomparsi, allarme lupi, a Belluno ne sono spariti almeno 50 in appena due mesi. Purtroppo i lupi fanno quello che fanno per natura, uccidono i gatti, ne sono spariti, come dicevamo, il dato 50 in due mesi. Poi calcio, sotto la testata, bastoni ancora in gol, Donnarumma è una diga, l'Italia ferma la Francia 1-1. Le 7:53 minuti, tra pochissimo le news e lo sport curato da Alessandro De Pietro.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
4: L'iperrisparmio per tutti.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
13: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
14: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: WhatsApp.
1: Sono le 8 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Si preannuncia un inverno difficile sul fronte delle forniture di gas e di energia elettrica. ARERA prevede un aumento del 36% delle tariffe. La stessa Premier Meloni, come ha già fatto sul fronte carburanti, chiede ai gestori di intervenire là dove è possibile. Eni ha preannunciato tariffe agevolate. Anche Magis sta per muoversi.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
6: È sabato 3 ottobre, una buona mattinata da Francesca Pellegrini. Dunque, sul fronte delle forniture di gas e di energia elettrica, Magis si sta preparando al lancio di prezzi concorrenziali sul mercato per tutti 150.000 contratti di Verona e Vicenza, garantendo un costo bloccato per 3 anni. L'offerta, ancora da quantificare nei dettagli, partirà a metà ottobre. Occorrerà un'adesione specifica alle nuove proposte. Se i prezzi all'ingrosso lo dovessero diminuire, sarà possibile recedere senza alcuna penale. La Giunta Comunale ha approvato un aggiornamento del quadro economico per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport. Si chiamerà Pala Magis. Sentiamo Mario Puliero.
8: Il Palasport diventa Pala Magis. La Giunta ha approvato la riqualificazione generale del Palazzetto dello Sport, che potrà ospitare anche eventi internazionali. L'intervento, per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro, sarà realizzato tramite un contratto di sponsorizzazione tecnica con Magis S.p.A. della durata di 10 anni. In cambio dei lavori, lo sponsor otterrà l'intitolazione e la brandizzazione della struttura. Magis garantisce un intervento ulteriore rispetto a quello deliberato lo scorso maggio. Ai lavori di rifacimento delle pavimentazioni interne, di sostituzione dei serramenti, di insonorizzazione interna e di rifacimento dell'asfalto del parcheggio, di ammodernamento degli spogliatoi e dei servizi igienici per il pubblico, si aggiungono il rinnovo dell'area hospitality del Palasport e il rifacimento di ulteriori servizi igienici.
6: Continuano i test per la filovia. A partire dalle 8 di lunedì, le linee aeree di contatto in corrente continua della filovia di Verona dovranno considerarsi permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. È vietato qualsiasi contatto anche indiretto con le linee. L'indicazione è di tenersi a 3 metri di distanza. In occasione dell'ottobre di pace a Verona si terranno 3 appuntamenti non violenti concentrati nei giorni 9 e 10 ottobre, anche a conclusione del ciclo iniziato nell'anno dedicato agli 80 anni dalla nascita e 30 anni dalla morte di Alexander Langer. Con il titolo Facitori di Pace vengono proposti 3 appuntamenti nel nome di Gandhi, San Francesco, John Lennon e Alexander, appunto, Langer. Azione si consolida in vista delle amministrative 2027, lo fa partendo dalle istituzioni. Il partito di Carlo Calenda formalizza la nascita di gruppi consigliari in comune e in provincia, rivendicando autonomia politica, ma almeno a Palazzo Barbieri, confermando la propria fedeltà alla maggioranza del sindaco Tommasi. La Scusate, la segretaria provinciale Orietta Salemi parla esplicitamente di agibilità politica e di indipendenza di pensiero. La nostra lealtà nei confronti della coalizione Rete resta salda, tuttavia. Un partito che si struttura a livello nazionale, regionale e locale necessita di una sua linea autonoma, spiega. Il passaggio più significativo è quello di Sergio Tonni, segretario cittadino di Azione e consigliere comunale, eletto nella lista Damiano Tomasi sindaco, che transita il gruppo misto. Una scelta tecnica, spiega il diretto interessato, resa necessaria dal regolamento che non prevede monogruppi. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
0: Buongiorno Francesca, tante indicazioni raccolte da Marco Baroni dal test con il Lugano di ieri mattina, la vittoria per 3-1 con tanti assenti da una parte e dall'altra nel Verona i sei nazionali, così come Mulattieri, così come Bega, così come Sardar, rimasti a lavorare al centro Paradiso Resort, senza naturalmente gli infortunati appena operati Coraz e Compagnone, senza Bradaritz in permesso. Per l'Elas i gol di Mosquera, sempre più in condizione, il gran gol di Sezonienko che si candida a prendere il posto sulla fascia di destra proprio di Compagnone come alternativa, magari primissima alternativa nobile, alternativa a Livramento, il terzo di Iannoni. Baroni che ha provato De Battisti a destra, Calabrese centrale di difesa, 4-3-3 il modulo di partenza di Baroni. Poi nel secondo tempo è entrato anche Ekuban, mezz'ora scarsa per lui, buoni movimenti, buona personalità, ci sarà anche lui con il Modena alla ripresa del campionato fra i convocati. Tornato anche Frese a dirigere la difesa, Frese che non si è mai visto in questo inizio di stagione. Altra aggiunta particolarmente strategica per l'Elas, là dietro dove il Verona dovrà fare a meno per tanto tempo proprio di Coraz. Per il Verona adesso lo stacco con la settimana tipo che inizierà proprio nei prossimi giorni verso quella che sarà la partita con il Modena, 11 di ottobre, ore 19:30 allo stadio Braglia. Dopodomani invece 20:45 super partita per la Tezenis, seconda di campionato, con al Palamagis l'arrivo della Olimpia Milano, campione d'Italia per la Tezenis, partita sulla carta impossibile ma non fino in fondo, così come ha confermato ieri in conferenza stampa Alessandro Ramagli. Ed è tutto per lo sport.
6: Grazie Alessandro, 8 minuti e tutto anche per questo appuntamento con le news. Arriva il meteo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Verona. Meteo.
6: Ancora alta pressione sul nostro territorio con cielo sereno e temperatura massima che intorno alle 16 sarà di 26 gradi. Al momento sono 13 gradi in città.
2: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 3 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete il weekend con una voglia matta di esplorare un luogo abbandonato o un sito storico poco conosciuto. Questa curiosità archeologica vi farà sentire come degli esploratori d'altri tempi. Toro, le finanze richiederanno una decisione rapida riguardo una riparazione domestica. Sceglierete la qualità rispetto al risparmio immediato, sapendo che nel lungo periodo questa è la mossa più saggia. Gemelli, in amore sarete molto giocosi e inclini alla battuta pronta. La vostra capacità di sdrammatizzare una situazione tesa sarà la salvezza di una serata che rischiava di diventare troppo pesante. Cancro, vi sentirete ispirati a scrivere una lettera cartacea a un amico lontano. Il gesto di scegliere la carta e l'inchiostro vi farà riscoprire una lentezza che nutre l'anima più di qualsiasi messaggio istantaneo. Leone, sarete al centro di un piccolo dibattito sui social o di un gruppo di discussione. La vostra capacità di argomentare senza perdere l'aplomb vi farà guadagnare nuovi seguaci e molta stima intellettuale. Vergine, in amore vivrete una fase di grande ascolto. Vi renderete conto che il partner ha bisogno di sfogarsi senza ricevere consigli non richiesti. Bilancia, sentirete il desiderio di cambiare l'ordine dei libri o dei dischi nella vostra libreria. Questo lavoro di classificazione vi darà un senso di controllo e di piacere estetico che vi rasserenerà molto. Scorpione, riceverete un'offerta per un'attività di consulenza o un piccolo incarico basato su una vostra vecchia competenza. Sarete lusingati dal fatto che la vostra esperienza venga ancora ricordata. Sagittario, in amore sarete pronti a superare un tabù o una vecchia paura legata all'intimità. Parlarne con franchezza aprirà una porta verso una complicità molto più profonda. Capricorno, sarete molto attenti a non sprecare cibo e risorse, sperimentando una cucina di recupero che si rivelerà sorprendentemente gustosa. Acquario, un incontro casuale al mercato o in un bar vi farà scoprire una nuova passione per un genere musicale o artistico. Sarete pronti a immergervi in questo nuovo mondo con l'entusiasmo di un neofita. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo spazio verde che sia un vaso o un giardino. Osservare la crescita lenta delle piante vi aiuterà a gestire l'impazienza che a volte vi assale nei progetti personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Non mi sai imbucare la fuoriadura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: 8:25, andiamo a concludere la nostra rassegna stampa con la prima pagina dei quotidiani politici, economici e finanziari. Ovviamente ci riferiamo al Sole Italia Oggi e la Gazzetta dello Sport. Il Sole: debito in crescita anche nel 2027, 138,5%. Il ministro Giorgetti: il quadro è instabile, serve prudenza. La previsione spinge così il deficit al 3,4% l'anno prossimo e al 3,2% nel 2028. Orsini, il presidente di Confindustria, chiede sostegno al governo se commette un'infrazione europea per aiutare l'industria. Mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte. Il petrolio va sotto $100, liberati 100 milioni di barili di gasolio egregio. Trump: accolta la richiesta statunitense. E poi la foto notizia: l'Italia all'avanguardia per le vie dell'innovazione aerospaziali, materiali spaziali più 113% per i brevetti delle PMI. Dunque l'Italia all'avanguardia. Crescono quindi i brevetti di aziende tricolori nel settore dell'aerospazio, come le tute di Spaceware usate nelle missioni verso appunto lo spazio. USA: frenata del lavoro, i T-bond cedono ancora, più lontane le previsioni sul rialzo dei tassi. E andiamo a vedere anche che cosa titola Italia Oggi a 9 colonne: avvocati compensi in libertà. Ok a onorari parametrati, a obiettivi raggiunti, attività legale anche in associazione, società o reti professionali, monocommittenza ma senza vincolo di subordinazione. Sopra la testata di Italia Oggi, legge di bilancio, gli economisti si aspettano risparmio verso le imprese e spesa riqualificata. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Azzurri alla pari contro la Super Francia, questa è Italia. Donnarumma fa 5 paratissime, Bastoni rimonta il gol di Olise, fermato Zidane a Parigi e potevamo anche vincere. Lunedì la Turchia a Bologna. E dunque, bella prestazione, finalmente lo possiamo dire, ieri sera dell'Italia con Alessandro Bastoni, la foto in prima pagina sulla Repubblica nel riquadro Gigio Donnarumma. Mancini, il commissario tecnico, applausi, una squadra vera la definisce. Sotto la testata della Gazzetta dello Sport, il voto su Malagò, i rischi di Buonfiglio. Federcalcio: martedì la giunta CONI decide tra ombre e ricorsi. E poi il Festival dello Sport di Trento, Gasperini: la mia Roma mai tanto vicina all'Inter. Ed è assolutamente vero. Chiudiamo come sempre con il rompipallone di Gene Gnocchi. De Laurentiis nega tutto. Non ho detto che voglio abolire l'intervallo, ma solo spostarlo a dopo il 90° minuto. Le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi ed altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. È intanto atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. La guerra tra Iran e Stati Uniti finirà dopo le midterm, a dirlo è stato Donald Trump durante un comizio in Alabama, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano è tornato poi a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina Klitschko, che nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova in una situazione drammatica. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, sarà una manovra prudente. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il più veloce nelle terze libere a Sepang, poi il Red Bull di Verstappen e Ajar. Dietro le Ferrari, Leclerc è quinto, Hamilton sesto. Alle 10 si andrà a caccia della 16ª pole position del Mondiale 2026. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Alta pressione sul nostro territorio, sarà così anche domani. Al momento sono 15 gradi che si registrano in città, intorno alle 16 la temperatura massima si attesterà sui 26 gradi. Domani ancora cielo sereno poco nuvoloso con 11 gradi come minima, 25 come massimo.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: botta di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99 euro. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49 euro. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 8 e 40 minuti, siamo giunti al momento delle previsioni meteo, di sapere se l'autunno è alle porte, se invece continuerà questa situazione di estate, tarda estate, ma comunque sempre di estate si parla, perché durante il giorno si arriva anche sino a 26-27 gradi forse.
2: 27,
1: ecco, Alessandro mi ha preceduta, giustamente 27 gradi, che è una temperatura da pieno settembre, Alessandro, no? Mi lo confermo.
2: Ma direi anche fine agosto, questa acuta tardo estiva che tenta a lasciare spazio all'autunno, tra l'altro proseguirà nei prossimi giorni. Non ci sono da questo punto di vista grosse novità, l'abbiamo già ripetuto, l'unica concessione all'autunno sono le temperature notturne, che ci portano sotto i 15 gradi in città, minima di 12-13 gradi, 10 gradi in campagna, questo ma solo perché le notti sono più lunghe, solo perché la giornata è più corta, i raggi solari durante il giorno comunque riportano le temperature verso l'alto, ma sempre oltre i 25 gradi, sono temperature di 4-5-6 gradi oltre le medie del periodo. Durante la notte l'anomalia è meno forte, ma ormai siamo al 3 di ottobre, non ci sono novità di rilievo in vista, sì. Quindi direi situazione eccezionale e direi di siccità, perché non piove ormai da 3 settimane, il livello dei fiumi è bassissimo, in una stagione nella quale le piogge dovrebbero invece essere ormai protagoniste. Non si vede da questo punto di vista alcuna novità di rilievo, se non qualche goccia giovedì. Per il resto è situazione che non cambia, porteremo verso il basso, i termometri scenderanno un po' verso il prossimo fine settimana, ma la situazione questa rimarrà, quindi la previsione di un autunno molto secco e con temperature oltre media, direi per il momento azzeccata.
1: Ecco Alessandro, quindi pioggia dici poca, non sicuramente quella che servirebbe,
2: certo.
1: Pioggia in quali giorni soprattutto, dicevi mercoledì?
2: Allora, il tempo dovrebbe rimanere quello che vediamo fino a martedì, non ci sono novità da questo punto di vista, belle giornate di sole che tra l'altro fanno anche comodo, fanno piacere in città, in certe ore della giornata, anche durante la settimana vedo una quantità di turisti che nemmeno a luglio o ad agosto vedevo.
1: Vero, assolutamente.
2: Quindi questa coda tardo estiva fa benissimo a chi si vuole muovere, a chi si vuole portare verso le località di mare, in montagna, a vedere qualche città d'arte, e questo clima fa indubbiamente piacere. Ci vorrebbe una bella pioggia, che al momento non è in vista, almeno fino a martedì questa è la situazione, direi temperature notturne sui 12 gradi, durante il giorno 25 gradi, 26 anche oggi, quindi durante il giorno fino a martedì compreso nulla cambia, mercoledì qualche nube in più. Giovedì prossimo giornata di parziale rottura, l'alta pressione che continua ad impedire l'ingresso nel Mediterraneo dei fronti perturbati si ritirerà un po' verso l'Europa occidentale, verso le isole britanniche, permettendo la discesa di correnti più fresche e quindi qualche pioggia, sarà una parziale ciclogenesi sul Mar Ligure, quindi qualche pioggia a metà giornata giovedì, temperature che calano per effetto della nuvolosità, porteremo attorno ai 20-21 gradi, a seguire il tempo migliora di nuovo, venerdì e sabato saranno giornate discrete, se non buone, sarà più freddo al mattino, questo sì, durante il giorno rimaniamo sui 22 gradi nella parte finale della settimana, quindi grossi cambiamenti non ce ne sono, tantomeno è in vista qualche perturbazione di rilievo che possa portare delle buone piogge, depressioni mediterranee non ce ne sono, non è un male, perché se il Mediterraneo nel frattempo si raffredda un po', questo è positivo, mare troppo caldo genera troppo vapore, quindi potrebbe il Mediterraneo diventare sede di depressioni pericolose, quindi di piogge, di ondate di maltempo severe per il nord Italia, è bene che il Mediterraneo si raffreddi lentamente.
1: Ce lo avevi sottolineato anche l'anno scorso, più il mare è freddo, meno si temono eventi, diciamo così, catastrofici, insomma.
2: Sì.
1: Sto esagerando un po', ma il mare è ancora caldo invece, mi dico.
2: Il mare è caldo, sì. Abbiamo 22-23 gradi a Jesolo, quindi temperature anche in questo caso di 2 gradi oltre la media del periodo. Il mare si raffredda molto più lentamente dell'aria, ovviamente è un fluido diverso, quindi le dinamiche termiche del mare non sono come quelle dell'aria. Il mare raggiunge la sua massima temperatura a settembre, quindi non come l'aria, così come il mare raggiunge la temperatura più bassa in marzo, non in gennaio.
1: Mm-hmm. Senti Alessandro, Copernicus ha reso noto, no, nei giorni scorsi, l'altro giorno se non sbaglio, che è stata l'estate più calda. Noi abbiamo sempre detto che l'estate più calda era quella del 2003. Giusto?
2: Allora occorre fare un distinguo,
1: una precisazione. Infatti.
2: Allora, l'ARPAV a livello veneto dispone di decine, di centinaia di centraline di misurazione, facendo una media di tutte le temperature medie mensili di giugno, luglio e agosto, ARPAV afferma correttamente che l'estate 2026 per un decimo di grado, quindi 0,1 gradi, è stata più calda rispetto a quella del 2003.
1: Sì.
2: Su Verona ho fatto un po', perché le centraline che sono presenti nel 2026 non sono certamente quelle del 2023, o meglio, sono state create queste centraline a partire dal 2010, da allora è molto più capillare la misurazione della temperatura. Ecco, allora, facendo un parallelo tra le centraline esistenti nel 2003 e quelle esistenti nel 2026, su Verona viene fuori uno o due decimi di grado in meno nell'estate del 2026, quindi del 2003. Quindi l'estate del 2026 è stata di uno o due decimi di grado,
1: sì, insomma,
2: leggermente meno calda rispetto a quella del 2023. Ma se nel computo includiamo anche il mese di settembre, ecco che la stagione calda estiva del 2026 è stata complessivamente più calda
1: rispetto a quella del 2003. Ricordiamo,
2: includendo settembre, non ci sono dubbi, l'estate 2026 è stata più lunga e più calda del 2003.
1: Lunga. Ecco, Copernicus è il programma di osservazione, vero, della Terra dell'Unione Europea, lo specifichiamo, per capire di che cosa stiamo parlando. Ovviamente attendibile quanto scrive.
2: Sì, perché si basa su stazioni meteorologiche certificate, completamente a norma, di conseguenza a livello statistico non ci sono dubbi. Ecco, va detto che comunque sia Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Germania, lì l'anomalia è stata più elevata, più alta, di conseguenza lì sicuramente l'estate del 2026 è stata di gran lunga più calda di quella del 2003, ma soprattutto più secca. La Francia vive una situazione di siccità mai vista, mai registrata in questi termini. Basta guardare le telecamere della Loira o della Senna, sembrano dei rigagnoli di campagna ormai ridotti assolutamente ai minimi termini, e credo che se le cose non cambieranno, beh, basta guardare il Po, come hai detto, un po' meglio, ma io da quelle parti sono nato, ci ho vissuto, non ricordo il Po
1: così, a livelli così bassi
2: come lo sto vedendo in questi giorni.
1: Ecco Alessandro, per chi volesse farsi un weekend ne approfitti, perché il tempo è sicuramente favorevole. Ecco,
2: assolutamente, ovunque, anche in montagna, bellissime giornate di sole.
1: Sì, assolutamente, anche ieri era proprio un cielo limpidissimo, terso, che davvero difficilmente vedi, no, quando
2: la pressione è questa qua in autunno, come gli ascensionali sono anche minori, quindi c'è proprio stabilità atmosferica anche in quota, non si creano nemmeno i cumulonimbi. Purtroppo bloccata, ma sicuramente favorevole alle attività umane.
1: Sicuramente. Grazie Alessandro per la tua pazienza anche nel rispondere a tutte queste nostre domande. Per noi è sempre un piacere, ovviamente ci risentiremo la settimana prossima. Buon weekend e grazie ancora.
2: Ciao Francesca, grazie
1: a voi. Ciao Alessandro, grazie a te. Le 8:50 minuti.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Pace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
4: Chiama 045 561 500.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento.
7: Direi più, qual buon venti,
8: eh?
7: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Non sa resistere al risparmio, eh?
7: Da Galassia faccio fatica.
9: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
8: Galassia.
9: L'iperrisparmio per tutti.

0: siamo al termine di questa nostra mattinata insieme. Tra qualche istante le news. Buona giornata, buon weekend.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Si preannuncia un inverno difficile sul fronte delle forniture di gas ed energia elettrica. ARERA prevede un aumento del 36% delle tariffe. La stessa Premier Meloni, come ha già fatto sul fronte carburanti, chiede ai gestori di intervenire laddove possibile. Eni ha preannunciato tariffe agevolate. Anche Magis sta per muoversi. Ne parleremo tra qualche istante.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
0: È sabato 3 ottobre, una buona mattinata da Francesca Pellegrini. La multi-utility Magis si sta preparando al lancio di prezzi concorrenziali sul mercato per tutti i 150.000 contratti di Verona e Vicenza, garantendo un costo bloccato per 3 anni. L'offerta ancora da quantificare nei dettagli partirà a metà ottobre. Occorrerà un'adesione specifica alle nuove proposte. Se i prezzi all'ingrosso dovessero diminuire, sarà possibile recedere senza alcuna penale. E per fronteggiare il caro carburanti, la FPCGL di Verona chiede un ampliamento dello smart working negli enti pubblici. La richiesta, inoltrata a tutte le amministrazioni pubbliche veronesi, nasce dalla necessità di contrastare l'impatto economico sempre più pesante dei costi del carburante sulla conseguente capacità di spesa delle famiglie e tenuta delle retribuzioni. Nella sola provincia veronese la misura riguarderebbe diverse migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore amministrativo, le cui mansioni non dipendono strettamente dalla presenza fisica in ufficio. La Giunta ha approvato un aggiornamento del quadro economico per la riqualificazione del palazzetto dello sport. Si chiamerà Pala Magis. Mario Puliero.
5: Il Palasport diventa Pala Magis. La Giunta ha approvato la riqualificazione generale del palazzetto dello sport, che potrà ospitare anche eventi internazionali. L'intervento, per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro, sarà realizzato tramite un contratto di sponsorizzazione tecnica con Magis S.p.A. della durata di 10 anni. In cambio dei lavori, lo sponsor otterrà l'intitolazione e la brandizzazione della struttura. Magis garantisce un intervento ulteriore rispetto a quello deliberato lo scorso maggio ai lavori di rifacimento delle pavimentazioni interne, di sostituzione dei serramenti, di insonorizzazione interna e di rifacimento dell'asfalto del parcheggio, di ammodernamento degli spogliatoi e dei servizi igienici per il pubblico. Si aggiungono il rinnovo dell'area hospitality del Palasport e il rifacimento di ulteriori servizi igienici.
0: A partire dalle 8 di lunedì le linee aeree di contatto e di alimentazione a 750 volt in corrente continua della filovia dovranno considerarsi permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. È quindi vietato qualsiasi contatto anche in diretto con le linee, con bastoni, corde o altri accessori. Bisogna tenersi ad una distanza di almeno 3 metri, avvicinarsi ai fili può provocare morte o lesioni gravissime. L'energizzazione riguarda gli impianti tra i capolinea dello stadio Bentegodi e del deposito della Genovesa e tra quelli dell'ospedale di Borgo Roma e di Piazzale 25 Aprile. Particolare attenzione è raccomandata ai mezzi in transito, la cui altezza di carico non deve superare i limiti stabiliti dal codice della strada, e a chi si trovi a trasportare scale per o attrezzi simili sotto le linee. 9 e 5 minuti arriva la viabilità.
4: Viabilità.
0: Sull'A4 incidente tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione Brescia, dunque attenzione se transitate in quella zona, e code causa lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Fino a domani gli autovelox in via Cadi Aprile, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via D'Alegnago. Buon viaggio.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
6: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 3 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete il weekend con una voglia matta di esplorare un luogo abbandonato o un sito storico poco conosciuto. Questa curiosità archeologica vi farà sentire come degli esploratori d'altri tempi. Toro, le finanze richiederanno una decisione rapida riguardo una riparazione domestica. Sceglierete la qualità rispetto al risparmio immediato, sapendo che nel lungo periodo questa è la mossa più saggia. Gemelli, in amore sarete molto giocosi e inclini alla battuta pronta. La vostra capacità di sdrammatizzare una situazione tesa sarà la salvezza di una serata che rischiava di diventare troppo pesante. Cancro, vi sentirete ispirati a scrivere una lettera cartacea a un amico lontano. Il gesto di scegliere la carta e l'inchiostro vi farà riscoprire una lentezza che nutre l'anima più di qualsiasi messaggio istantaneo. Leone, sarete al centro di un piccolo dibattito sui social o di un gruppo di discussione. La vostra capacità di argomentare senza perdere l'aplomb vi farà guadagnare nuovi seguaci e molta stima intellettuale. Vergine, in amore vivrete una fase di grande ascolto. Vi renderete conto che il partner ha bisogno di sfogarsi senza ricevere consigli non richiesti. Bilancia, sentirete il desiderio di cambiare l'ordine dei libri o dei dischi nella vostra libreria. Questo lavoro di classificazione vi darà un senso di controllo e di piacere estetico che vi rasserenerà molto. Scorpione, riceverete un'offerta per un'attività di consulenza o un piccolo incarico basato su una vostra vecchia competenza. Sarete lusingati dal fatto che la vostra esperienza venga ancora ricordata. Sagittario, in amore sarete pronti a superare un tabù o una vecchia paura legata all'intimità. Parlarne con franchezza aprirà una porta verso una complicità molto più profonda. Capricorno, sarete molto attenti a non sprecare cibo e risorse, sperimentando una cucina di recupero che si rivelerà sorprendentemente gustosa. Acquario, un incontro casuale al mercato o in un bar vi farà scoprire una nuova passione per un genere musicale o artistico. Sarete pronti a immergervi in questo nuovo mondo con l'entusiasmo di un neofita. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo spazio verde che sia un vaso o un giardino. Osservare la crescita lenta delle piante vi aiuterà a gestire l'impazienza che a volte vi assale nei progetti personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Le emozioni musicali del passato che tornano ogni ora su Radio Verona dopo l'informazione, anche in apertura di Giravoce. Buongiorno, buon sabato. Dopo la nostra redazione che ci ha aggiornati in tempo reale con tutte le notizie che riguardano il nostro territorio, ora tocca a noi, a me e a voi, insieme fino alle 13.
0: Radio Verona.

Il sabato mattina di Radio Verone, siete con Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Giornata soleggiata questa che vivremo, giornata soleggiata anche quella di domani e tantissimi appuntamenti da vivere insieme. Ne parleremo nel corso della mattinata. Subito vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo con WhatsApp. Radioverona.it è il nostro sito, la nostra app, basta cercare Radio Verona, e infine le nostre pagine social Instagram e Facebook. Insieme fino alle 13.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isola. Miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
9: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: cosa fare oggi, cosa fare domani, insomma, quali sono gli eventi del weekend, del fine settimana? Ce ne sono tantissimi. Beh, fino al 5 di ottobre Bardolino ospita la 95esima edizione della festa dell'uva e del vino, quindi c'è l'opportunità di vivere tantissime emozioni ancora per tutto il fine settimana. Una festa che ogni anno richiama sulle rive del lago di Garda tantissime persone, trasformando il paese in una prestigiosa vetrina per il vino, le tradizioni gardesane, l'ospitalità locale, tantissimi stand enogastronomici, tanti spettacoli, musica, degustazioni, appuntamenti culturali. Una grande festa quella da vivere nel weekend a Bardolino. Per tanti giorni Bardolino è proprio il cuore pulsante dell'autunno del Garda, dove cultura, enogastronomia, folklore e intrattenimento si fondono in un programma pensato per coinvolgere proprio tutti i visitatori di ogni età. Tanti appuntamenti imperdibili, tantissima musica. Quest'oggi, oltre alla seconda camminata tra vigneti e uliveti, il centro storico ospiterà il mercato dell'artigianato creativo, con tante esposizioni anche dedicate alle tradizioni locali. Domani sarà la giornata simbolo della festa, si aprirà con gli sbandieratori e si continuerà alle 12:30, si rinnoverà la storica pigiatura del vino, uno degli appuntamenti più emblematici della festa. Nel pomeriggio spazio alla 44esima corsa dei pollicini e alle premiazioni del concorso enologico del comune di Bardolino. Festa a Bardolino e si continuerà anche lunedì.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ancora insieme nel nostro sabato mattina, dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record e il nostro salto negli anni 90. Sabato mattina dedicato a cosa fare nel weekend, la domanda che ci facciamo un po' tutti quando ci svegliamo al mattino di sabato, soprattutto se non abbiamo impegni lavorativi. E anche per questo sabato ci sono davvero tante opportunità. Invece di quest'oggi, ora vi parlo di domani, che domenica torna Verona Antiquaria, torna il celebre mercatino mensile ad animare le vie dello storico quartiere di San Zeno. Un evento bello da vivere, colorato dal sapore retro, in una giornata che si prospetta come una giornata soleggiata, quindi una giornata da vivere tra i banchi del mercato dell'antiquariato. Saranno tantissimi gli espositori, sono tantissime le bancarelle, tanti pezzi anche da collezione, antiquariato, mobili d'epoca, tappeti, soprammobili, abiti, accessori di altri tempi. L'opportunità di fare una bella passeggiata a due passi dal centro storico di Verona, nello storico quartiere di San Zeno, e ci saranno davvero tantissimi espositori. Un'altra opportunità per domani dalle 8 del mattino fino alle 18.

Stiamo un po' curiosando tra i tanti eventi da vivere in questo fine settimana. Spostiamoci verso Valeggio sul Mincio. Andiamo al Parco Giardino Sigurtà in via Cavour numero 1 a Valeggio sul Mincio, dove proprio domani dalle 10 alle 18 ci sarà la terza edizione della giornata dei bambini, la versione autunnale, una kermesse pensata per le famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni. In programma trucca bimbi, il battesimo della sella, l'aria gonfiabile, tantissimi spettacoli, show di bolle, magia e tante altre sorprese. Una bella domenica da vivere in famiglia domani al Parco Giardino Sigurtà, a partire dalle 10 del mattino fino a sera, fino a oltre le 18, con tanti eventi per i più piccini. Un'altra opportunità in questo weekend, in questo fine settimana.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: torniamo insieme in redazione, scopriamo quali sono gli ultimi fatti accaduti a Verona, in provincia. Edizione informativa completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Un bonifico da 900 euro per un pullman mai arrivato, soldi non restituiti, una spesa finale di 3.800 euro per tornare a Verona con NCC, dopo 15 ore di viaggio. Odissea a Catania per 5 atleti disabili e 3 accompagnatori dei Mastini Cangrandi, squadra dilettantistica di rugby. La settimana scorsa il gruppo era partito per Catania dove avrebbe dovuto giocare una serie di partite, ma a causa del blocco aereo per l'eruzione dell'Etna in Sicilia non sono arrivate né squadre né arbitri. Il ritorno è stato da incubo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: Sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Restyling del Palaforum è un programma pluriennale per riqualificare energeticamente gli edifici pubblici, riducendone i consumi. Sono i provvedimenti approvati dalla Giunta di Palazzo Barbieri. Entrambi coinvolgono Magis ed entrambi puntano ad intervenire sul patrimonio comunale con investimenti esterni e privati. Per il Palaforum, con una capienza di circa 5.000 spettatori, è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento di riqualificazione, che sale da 2,765 a 3,2 milioni di euro. Rispetto al progetto iniziale, la proposta selezionata dopo l'avviso pubblico amplia gli interventi e di conseguenza il budget, ma l'operazione sarà finanziata con risorse esterne e non peserà sulle casse dell'amministrazione. I lavori saranno realizzati attraverso un contratto di sponsorizzazione tecnica decennale con Magis. In cambio degli interventi, la società otterrà l'intitolazione e la brandizzazione della struttura. Sul fronte energetico, la Giunta invece ha approvato la prima fase di un programma di medio-lungo periodo per ridurre i consumi degli edifici comunali e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il caldo non ha mollato la presa e nelle scuole il tema del comfort climatico resta attuale. Per 67 istituti statali del territorio arriva il finanziamento ministeriale destinato all'acquisto e all'installazione di dispositivi per il raffrescamento delle aule e degli ambienti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato 20 milioni di euro in totale. Le scuole hanno potuto presentare le richieste tra il 7 e l'11 settembre. Complessivamente i fondi erogati alle scuole veronesi ammontano oltre 211.000 euro. A ciascuna istituzione scolastica ammessa al finanziamento sono stati assegnati 3.153,57 euro, a prescindere dalle dimensioni dell'istituto. Una cifra che può consentire interventi mirati, ma che, se rapportata al numero di plessi e classi, appare decisamente contenuta. Veronica Zizzobe, consigliera provinciale, a stabilirlo al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, che ha accolto il ricorso presentato dalla candidata della lista Rete contro i risultati delle elezioni del 17 maggio scorso per il rinnovo del Consiglio provinciale. A Zizzobe, anche consigliera comunale della lista Damiano Tommasi sindaco, entra così a Palazzi Scaligeri al posto di Francesco Casella del Partito Democratico, ultimo degli eletti della lista Rete. Al centro della controversia c'era un voto espresso su una scheda gialla relativa al comune capoluogo. Domani il Monte Mamor a Valeggio sul Mincio ospita dalle 9 alle 18 Siamo Umani, una giornata a ingresso libero dedicata ad arte, fotografia, cinema e parola. Il programma mette in relazione autori, immagini e linguaggi diversi per interrogarsi su ciò che oggi significa essere umani. Il cuore dell'evento è il programma centrale del pomeriggio. Alle 14 sarà presentato Io sono Rosa Parks, cortometraggio del regista e sceneggiatore Alessandro Garilli, che affronta i temi dei diritti, dell'identità, della cittadinanza e dell'appartenenza. Alle 15 il talk con immagini Siamo Umani, costruito attorno a tre sguardi differenti. Gigi Riva porterà Sarajevo e il tema della memoria e dell'amore. Gio Sormani presenterà il proprio lavoro su Chernobyl, segnato dalla ferita e dalla responsabilità. La Fondazione Giampaolo Barbieri proporrà La forma dell'umano, un percorso dedicato a bellezza, incontro, cultura, inventiva e costruzione dell'immagine. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: È ancora l'alta pressione a dominare il nostro territorio. Anche oggi una giornata di sole con temperatura massima sui 26-27 gradi. E sarà così anche domani, con cielo in prevalenza sereno. La temperatura minima domani sarà di 12 gradi.
5: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre con un altro ricordo musicale che ne giunge dal passato, con un altro flashback, un'altra ora da vivere insieme. On Air in diretta nel nostro sabato mattino, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

mattina di Radio Verona alla scoperta insieme di cosa fare questo weekend. Svegliamo qualche opportunità. A San Vito di Legnago questa sera c'è il San Vito Beer Fest, una serata con tante iniziative, festival che questa sera promuove un palinsesto molto vario, distinto in due aree, una interna completamente coperta, incomincia a fare anche un po' freddo quella che è la sera, e una esterna pensata in particolare per i più giovani. Quindi a San Vito di Legnago c'è questa opportunità giovane per assaporare dell'ottima birra questa sera. A Vago di Lavagno invece c'è la sagra di San Francesco d'Assisi, che continuerà sia quest'oggi che domani. Tra poco insieme ne parliamo.

0: City Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
11: Signora Convenienza, qual buon vento.
10: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
11: Non sa resistere al risparmio, eh?
10: Da Galassia faccio fatica.
12: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
11: Galassia.
12: L'iper risparmio per tutti.

Sound di Verona della provincia del sabato mattina, siete connati, ancora ben trovati. Torna la sagra di San Francesco d'Assisi a Vago di Lavagno e continuerà per tutto questo fine settimana. C'è un menù completamente rinnovato, i piatti della tradizione e anche originali rivisitazioni. Offerta culinaria che rappresenterà uno dei punti di forza della sagra, ma non meno rilevante dell'aspetto musicale. Infatti ogni sera, questa sera e domani sera, ci saranno dei concerti che animeranno la manifestazione. Grande il successo della sagra di Lavagno, che continua a poggiare sull'unione di una squadra organizzativa davvero affiatata. Un'altra opportunità per questo weekend, per questo fine settimana, la sagra di San Francesco a Vago. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai e Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Si è ucciso in carcere e trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Tennis: Matteo Arnaldi saluta il Japan Open, sconfitto al secondo turno dal numero uno del seeding Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a

0: quanto sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record e il nostro salto degli anni 90, continuiamo a curiosare cosa fare questo weekend. Domani il Monte Mamaor a Valeggio sul Mincio ospiterà dalle 9 alle 18 Siamo Umani, una giornata a ingresso libero dedicata ad arte, fotografia, cinema e parola. Evento che vuole mettere in dialogo autori, immagini e linguaggi diversi, offrendo una riflessione attuale su cosa significhi oggi essere umani. Un'altra opportunità a Valeggio sul Mincio. Invece a Selva di Progno questo weekend c'è la Fiera del Derlo, un evento che affonda le sue radici nella storia artigiana locale. Protagonista assoluto il Derlo, il celebre cesto in legno da sempre indispensabile per il trasporto sui pendii ripidi che segnano il paesaggio di questa zona. Manifestazione che offrirà un viaggio tra tradizione, gastronomia e cultura.

Siete sempre su Radio Verona con Nadia De Nicolò. Tra poco, dopo l'informazione, ascolteremo le voci di Aspettando Pallone d'Oro. Vi ricordo anche l'appuntamento con Pallone d'Oro, appuntamento da vivere insieme domani pomeriggio, domani che è domenica, a partire dalle ore 15.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all-inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: insieme in redazione quali sono le ultime notizie che noi giungono da Verona e dalla provincia. Le scopriamo insieme. A seguire i ragazzi di Aspettando Pallone d'Oro.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Continuano i test per la filovia. A partire dalle 8 di lunedì le linee aeree di contatto in corrente continua della filovia di Verona dovranno considerarsi permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. È vietato qualsiasi contatto anche indiretto con le linee. L'indicazione è di tenersi a 3 metri di distanza.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Restyling del Palaforum è un programma pluriennale per riqualificare energeticamente gli edifici pubblici, riducendone i consumi. Sono i provvedimenti approvati dalla Giunta di Palazzo Barbieri. Entrambi coinvolgono Magis ed entrambi puntano ad intervenire sul patrimonio comunale con investimenti esterni e privati. Per il Palaforum, con una capienza di circa 5.000 spettatori, è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento di riqualificazione, che sale da 2,765 a 3,2 milioni di euro. Rispetto al progetto iniziale, la proposta selezionata dopo l'avviso pubblico amplia gli interventi e di conseguenza il budget, ma l'operazione sarà finanziata con risorse esterne e non peserà sulle casse dell'amministrazione. I lavori saranno realizzati attraverso un contratto di sponsorizzazione tecnica decennale con Magis. In cambio degli interventi, la società otterrà l'intitolazione e la brandizzazione della struttura. Sul fronte energetico, la Giunta invece ha approvato la prima fase di un programma di medio-lungo periodo per ridurre i consumi degli edifici comunali e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il caldo non ha mollato la presa e nelle scuole il tema del comfort climatico resta attuale. Per 67 istituti statali del territorio arriva il finanziamento ministeriale destinato all'acquisto e all'installazione di dispositivi per il raffrescamento delle aule e degli ambienti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato 20 milioni di euro in totale. Le scuole hanno potuto presentare le richieste tra il 7 e l'11 settembre. Complessivamente i fondi erogati alle scuole veronesi ammontano oltre 211.000 euro. A ciascuna istituzione scolastica ammessa al finanziamento sono stati assegnati 3.153,57 euro a prescindere dalle dimensioni dell'istituto. Una cifra che può consentire interventi mirati, ma che se rapportata al numero di plessi e classi appare decisamente contenuta. Veronica Zizzobe, consigliera provinciale, a stabilirlo al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, che ha accolto il ricorso presentato dalla candidata della lista Rete contro i risultati delle elezioni del 17 maggio scorso per il rinnovo del Consiglio Provinciale. A Zizzobe, anche consigliera comunale della lista Damiano Tommasi Sindaco, entra così a Palazzi Scaligeri al posto di Francesco Casella del Partito Democratico, ultimo degli eletti della lista Rete. Al centro della controversia c'era un voto espresso su una scheda gialla relativa al comune capoluogo. Domani il Monte Mamor a Valeggio sul Mincio ospita dalle 9 alle 18 Siamo Umani, una giornata a ingresso libero dedicata ad arte, fotografia, cinema e parola. Il programma mette in relazione autori, immagini e linguaggi diversi per interrogarsi su ciò che oggi significa essere umani. Il cuore dell'evento è il programma centrale del pomeriggio. Alle 14 sarà presentato Io sono Rosa Parks, cortometraggio del regista e sceneggiatore Alessandro Garilli, che affronta i temi dei diritti, dell'identità, della cittadinanza e dell'appartenenza. Alle 15 il talk con immagini Siamo Umani, costruito attorno a tre sguardi differenti. Gigi Riva porterà Sarajevo e il tema della memoria e dell'amore. Gio Sormani presenterà il proprio lavoro su Chernobyl, segnato dalla ferita e dalla responsabilità. La Fondazione Giampaolo Barbieri proporrà La forma dell'umano, un percorso dedicato a bellezza, incontro, cultura, inventiva e costruzione dell'immagine. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona, aspettando Pallone d'Oro Live. Tutte le anticipazioni sulla domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria.
8: Buongiorno e ben ritrovati ad Aspettando Pallone d'Oro Live, l'antipasto della domenica di calcio dilettantistico su Radio Verona. Anche oggi siamo pronti a raccontarvi tutto quello che succederà nel prossimo weekend di pallone, con un occhio di riguardo anche a quanto accaduto nella scorsa domenica. Non sono solo per raccontarvi tutto questo, qua accanto a me c'è Gloria Tognotti. Ciao Gloria.
9: Ciao Nicolò e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. È qui con noi anche oggi un importante ospite, il delegato della FIGC di Verona, Marco Bellotti. Benvenuto.
10: Grazie a tutti voi, e benvenuti anche a tutti i radioascoltatori. È un piacere per me essere qui oggi in questa primissima puntata vostra, vi ringrazio.
9: Grazie mille Marco, grazie mille. Voglio subito partire dalla FIGC. Ci sono circa 30.000 tesserati e 178 società che rappresentano questa delegazione. Ci vuole un po' raccontare ai nostri radioascoltatori che cosa fa concretamente la delegazione di Verona.
10: Allora, la delegazione di Verona gestisce su, diciamo così, tutta la parte di Lega Nazionale Dilettanti, quindi dalle società veronesi che diciamo sono impegnate nei campionati dalla Serie D fino ai settori giovanili, quindi ai primi calci. E il nostro lavoro diciamo più importante è l'aspetto proprio organizzativo di tutti i campionati, e ci occupiamo dalla, come Verona, terza categoria, under 19, 17, 15, 16, 15, 14 e poi tutta l'attività di base. E mentre per quanto riguarda la gestione del campionato, gestiamo la seconda categoria a livello di proprio di organizzazione, mentre per quanto riguarda i calendari e i gironi vengono fatti dal comitato regionale, perché il comitato regionale gestisce la seconda categoria, la prima categoria, la promozione e l'eccellenza, e poi si passa invece alla Serie D e quindi alla Lega Nazionale Dilettanti, che ha la casa è a Roma.
8: Ci raccontavi che è appena finito un periodo di fuoco per te, ma ci sono importanti novità anche per quanto riguarda il calendario dei più giovani.
10: Certo, allora il periodo di fuoco è passato, io sono molto felice e ringrazio davvero tutti i collaboratori volontari della delegazione di Verona, il dipendente Niccolò Martini, perché queste sono state settimane molto molto intense. E abbiamo sviluppato tutti i calendari. Questa settimana siamo usciti con il comunicato ufficiale e abbiamo abbiamo messo a disposizione delle società i calendari per quanto riguarda tutta l'attività di base, esordienti primo anno e secondo anno, pulcini primo anno e secondo anno nel comunicato di lunedì, e invece di mercoledì siamo usciti con tutti i primi calci. Quindi diciamo così, dal 10 e 11 di ottobre tutti i tesserati giocheranno ufficialmente gare di torneo di campionato.
11: Molto bello, finalmente si respira.
9: E quindi possiamo dire che oggi una delle grandi difficoltà potrebbe essere appunto questa della scrittura dei campionati, perché quella è davvero una difficoltà che può mandare avanti una società dilettantistica.
10: Allora, le difficoltà sono molteplici. Una, perché oggi purtroppo ci sono delle difficoltà che vanno dal punto di vista proprio amministrativo e gestionale, che la riforma dello sport sicuramente non ha aiutato le nostre società, i presidenti, nel facilitare, ma piuttosto ha reso ancora più difficile. E ad oggi un'azienda sportiva dilettantistica è a tutti gli effetti un'azienda. E poi ci sono anche delle difficoltà determinate dagli spazi, perché purtroppo o per fortuna ci sono tantissimi tesserati, tantissimi calciatori, abbiamo tantissime squadre, ad esempio l'Under 14 Verona ha 60 squadre iscritte, e più del doppio della seconda, diciamo così, in classifica a livello veneto, che è la delegazione di Padova. E ovviamente cercare sempre l'alternanza piuttosto che la concomitanza che ci segnalano le società per permettere di fare appunto di organizzare l'attività sportiva all'interno delle loro strutture non è facile da mettere a punto. E questo lavoro viene fatto, anche se siamo nel 2026, manualmente appunto dal nostro dipendente, quindi potete immaginare che mole di lavoro e di incastri che ci sono. Si fanno con dei programmi, si fanno con l'Excel, però diventa davvero tutto molto strutturato ad hoc.
11: Mi sembra che però siete riusciti a far combaciare il tutto, giusto?
10: Anche per quest'anno ci siamo riusciti, parentesi, siamo riusciti a dare anche informazione alle società con un pochino di anticipo, perché io dico sempre: è bello che le società abbiano il tempo per potersi organizzare, è bello che le famiglie vengano informate con il maggior tempo, con un tempo di anticipo congruo, in modo tale che comunque chiunque si possa organizzare, perché oggi diventa sempre molto difficile anche all'interno della famiglia trovare gli incastri con le famiglie. Quindi siamo riusciti a fare i calendari e pubblicarli il 2 di settembre per quanto riguarda tutta la parte di attività agonistica, e appunto questa settimana con l'inizio previsto il 10-11 ottobre per la parte appunto dell'attività di base. Quindi è stato, io direi, un ottimo risultato.
11: Beh, abbiamo parlato di squadre, abbiamo parlato di calciatori, parliamo anche un attimo di arbitri, visto che lei è stato arbitro. Cosa ci dice questo avvio di campionato degli arbitri veronesi, insomma, e ci accodiamo anche nel fare loro un in bocca al lupo per la stagione?
10: Certo, allora le Verona come sezioni arbitri sono due, una di Verona Città, che è appunto il presidente Claudio Fidiglio, e che io ringrazio davvero tanto per il lavoro che fa con i giovani, perché devo dire negli ultimi 6-7 anni di cui lui è presidente della sezione, una sezione che è completamente rinnovata con tanti giovani, e la sezione di Legnago dove il presidente è Gianluca Cavallaro, che io appunto ringrazio anche lui, perché sembra una sezione molto più piccolina. Noi a volte prendiamo sempre come parametro, come riferimento Verona, ma svolge una grande attività su tutto il basso veronese. E sono molto bravi, perché loro puntualmente devono incitare, tenere diciamo alto il morale di un arbitro che molto spesso è solo, va in campo e molto spesso purtroppo, e sottolineo purtroppo, prende parole, insulti, e questa è una mentalità che io sarei davvero felice di piano pianino riuscire a cambiare. È vero che è molto difficile, perché bisogna entrare nella testa delle persone, dei genitori, degli allenatori, dei dirigenti e dei giocatori, però io credo che il rispetto debba essere sempre messo prima di tutto, perché comunque parliamo di sport.
11: No, ma assolutamente, è molto importante anche un lavoro psicologico, così come si fa con i calciatori va fatto anche con gli arbitri. Poi purtroppo i cattivi costumi non soltanto in Italia sono duri a morire.
10: Certo, certo, poi magari le persone pensano che loro non si allenino, non facciano attività di aggiornamento, ma in realtà gli arbitri ogni altro lunedì si ritrovano sotto nella loro sede, che è sotto la curva dello stadio Bentegodi, fanno attività di aggiornamento, video e quindi si hanno davvero, fanno davvero tanta, tanta formazione. Poi chiaro, ognuno si aspetta ogni domenica di avere Collina piuttosto che Braschi, piuttosto che Rocchi, Orsato in campo, e i primi calci di un arbitro sono l'under 14, quindi comunque sono già partite dove arbitrano ragazzi che hanno magari anche la loro stessa età e per la prima volta mettono un fischietto in bocca e magari non l'hanno mai messo o magari non hanno mai visto nemmeno una partita di calcio. Quindi il livello proprio base dell'arbitraggio inizia dall'under 14, quindi io credo, chiedo comprensione, no? Chiedo sostegno. Mi è capitato anche di recente alla presentazione di un settore giovanile dove erano presenti molti genitori e ho detto loro: quando vedete un arbitro che sbaglia applauditelo, non insultatelo, potrebbe essere vostro figlio. Se partiamo da questo presupposto forse miglioreremo le cose, e io ci tengo tanto e davvero ringrazio tutti gli arbitri veronesi.
9: Grazie, grazie mille Marco per queste belle parole, perché come ha sottolineato lei alla fine è sport, quindi bisogna celebrare la bellezza dello sport e soprattutto del calcio e di coloro che anche si mettono a sostegno di tutti i nostri calciatori dilettanti, perché alla fine senza gli arbitri non potremmo scendere in campo tutte le domeniche e raccontare anche noi queste belle storie.
10: Assolutamente sì, e l'anno scorso poi si è visto, per una questione numerica abbiamo dovuto ritardare le prime tre giornate del campionato under 14 under 16, perché appunto la forza arbitrale veronese è di circa 100 arbitri a livello provinciale, che quindi significa fino alla seconda categoria. C'erano diverse gare programmate nella giornata proprio della domenica, e quest'anno, diciamo così, l'imposizione, che a me dispiace dire perché è un brutto termine da utilizzare, di mettere il sabato pomeriggio l'under 14 e la domenica mattina l'under 16 è dettata proprio dal fatto che diamo loro la possibilità di designare, di coprire tutte le gare e quindi tutti i nostri ragazzi di poter giocare a pallone, perché come dicevi tu giustamente prima, senza arbitro non si gioca.
11: Prima di passare alle partite del prossimo weekend, magari se sei d'accordo le analizzeremo anche insieme, ti chiedo un'ultima cosa: questa nuova regola, il fatto di cercare di giocare il più possibile, insomma i 5 secondi sul fallo laterale, sul rinvio dal fondo, il minuto fuori quando un calciatore si fa male, sta raccogliendo i frutti sperati?
10: Certo, io sono davvero favorevole, si è visto già sui campi, dalla Serie A all'under 14, ai giovanissimi, e si cerca di stare meno a terra per, diciamo, finti infortuni, e quindi di giocare di più, proprio perché si sa che se si interrompe il gioco il giocatore poi è costretto ad uscire per un minuto, e questo è sicuramente, ne giova il gioco, ne giova anche un pochino lo sport, e rimette anche insieme, secondo il mio punto di vista, il buon costume, il buon gusto di giocare uno sport e giocarlo proprio per passione, senza cercare per forza la furbata, senza cercare per forza di avvantaggiarsi in situazioni magari di favore. E questo si unisce al fatto che da quest'anno, in via sperimentale, il Veneto e il Piemonte, per quanto riguarda tutta la parte di settore giovanile, quindi under 14, 15, 16 e 17, faranno hanno i cambi obbligatori in tre slot durante tutto l'arco della gara, da utilizzarsi durante tutto l'arco della gara. Questo cosa significa? Che in queste categorie i cambi, le sostituzioni massime sono 7, e loro possono fare 7 sostituzioni interrompendo il gioco solo 3 volte tra il primo tempo e il secondo tempo. Non vengono contate le sostituzioni che vengono fatte a fine del primo tempo, ma il totale deve essere sempre 7.
11: Beh, alla fine ne giova lo spettacolo, ne giova il calcio che ci piace, quindi ben vengano questi cambiamenti. A proposito di spettacolo, se siete d'accordo ragazzi, andiamo a vedere quanto accaduto nel girone B di Serie D, girone che vede in testa la classifica il Nibbiano Valtidone, vincente nella sfida dal alta quota contro il Chievo per 2-0, e sorprende anche la sconfitta casalinga della Virtus, che nonostante le tante occasioni perde 0-1 in casa contro la Pavonese. Virtus che è ancora alla ricerca, dopo le prime giornate di campionato, della vittoria tra le mura amiche. Pareggia invece il Caldiero sul campo del Fiorenzuola, Caldiero che, come detto da mister Soave, ha regalato la prima mezz'ora agli avversari e poi è riuscito a pareggiare nel secondo tempo. In questo senso l'unica soddisfazione arriva dal girone C di Serie D, con la vittoria del Legnago sul complicato campo di Campodarsego per 1-0. Parto dal chiedervi se vi sorprende qualcuno di questi risultati delle squadre veronesi. Immagino che la sconfitta del Chievo faccia rumore.
9: Assolutamente sì, Nicolò, e la sconfitta del Chievo, diciamo che crea un po' questo tipo di sensazione. C'è da dire che non bisogna mai sottovalutare quello che è l'entusiasmo di una neopromossa. Infatti il Nibiano Valtidone sta sicuramente creando notizia in queste prime giornate di campionato, che ha sempre dimostrato di saper sfruttare al meglio le occasioni che si sono presentate in queste prime giornate.
11: Marco, ti ispira la Serie
10: sì,
11: D?
10: Sì, la Serie D, allora, dal punto di vista personale, come arbitro, per me è stato il più bel campionato in assoluto che io abbia mai arbitrato, e sono arrivato fino poi in Lega Pro, ma le partite davvero più divertenti e più belle le ho fatte nel campionato di Serie D. E la Serie D è lunga, è proprio come a livello di campionato, di forze mentali, energia che un giocatore secondo me deve avere nelle gambe, nella testa. Un passo falso ci può stare, l'importante è, magari ce ne saranno anche degli altri, spero il meno possibile, ma ce ne saranno anche degli altri. L'importante è l'obiettivo poi a fine stagione, ed è giusto che ognuno provi a raggiungere i propri. Io ho visto finora ho visto una partita del Caldiero, ho visto una partita del Chievo, vorrei andare a vedere una partita della Virtus e anche del Legnago, perché secondo me comunque sono le nostre quattro società di eccellenza, diciamo così, anche se giocano in Serie D, ma sono davvero molto organizzate, che lavorano tantissimo con i settori giovanili, sono strutturate. E quindi io auguro loro davvero di raggiungere i loro obiettivi e gli obiettivi prefissati, e perché no vederne magari una o più di una tra i professionisti l'anno prossimo.
11: Ma il Chievo avrà la possibilità di rifarsi già stasera con la sfida contro la Tritium, mentre, ricordando ai nostri ascoltatori l'appuntamento con Pallone d'Oro Live di domani, i campi di Serie D collegati saranno la partita tra Virtus Verona e Virtus Cisarano Bergamo, mentre il Legnago ospita in casa il Bassano. Parlando di eccellenza, Gloria, vuoi leggerci quali sono le partite delle squadre veronesi di questo weekend?
9: Sì, Nicolò, partirei proprio dalla Villa Franchese Villa Franca, che appunto notiamo la Villa Franchese nel gruppo di testa a 7 punti, il Villa Franca ancora imbattuto. Poi passerei, attenzione, anche a Pozzonovo Peano, reduce dalla sconfitta 3-1 contro l'Ambrosiana, e sarà proprio l'Ambrosiana a ricevere il Mestrino United. E in diretta con i nostri campi poi ci sarà il Montorio in trasferta Montecchio Maggiore, dove cercherà riscatto appunto dopo l'ultima giornata. Completano gli impegni delle veronesi Dimena Castelnuovo e Vigasio AQS Borgo Veneto. Il Vigasio, dopo 3 pareggi, cerca ancora la sua prima vittoria in campionato, e ricordiamo anche qui essere collegata in diretta qui su Pallone d'Oro Live insieme ai nostri colleghi.
11: Sono sempre affascinato dal match tra Villa Franchese e Villa Franca, se non altro per una somiglianza di nomi. In promozione invece tante le partite da attenzionare, in modo particolare 3 big match su tutti: il Baldo Junior Team che ospita il San Giovanni, il Saval Maddalena che giocherà contro il Pescantina, mentre sfida tra corazzate tra Team Santa Lucia e Zevio. Collegati con Pallone d'Oro Live ci saremo invece sul campo del Cadi David, che affronterà l'Union Colonia Minerbe. Adesso, ragazzi, vi propongo un giochino, l'abbiamo fatto anche l'altra volta, lo propongo anche al nostro ospite: avete 2 biglietti a testa per andare a vedere una gara di prima categoria e una di seconda. Quale scegliete? Partiamo dal nostro ospite, Marco.
10: Allora, io andrei a vedere questa settimana Ares Calcio Juventina Valpantena, perché è vero che la classifica oggi si guarda o non si guarda, ma comunque bisogna essere là davanti. E poi ci sarebbe il derby del Baldo, che io direi un Cisano Juventina Bardolino contro Caprino.
11: Tu, Gloria?
9: Io per me invece sceglierei Bussolengo Olimpica d'Osso Buono, perché appunto il Bussolengo cerca quella che potrebbe essere la quarta vittoria consecutiva, l'Olimpica invece cerca ancora la sua prima. Per quanto riguarda la seconda categoria, il mio biglietto lo spenderei per l'Azzise Bardolino, quasi un derby, e potrebbe essere una vittoria molto interessante.
11: Ma pensa a te, Gloria, che mi hai rubato il biglietto per la seconda categoria. Allora, sono sempre affascinato dai match sul lago, mi piacciono, mentre per la prima categoria io andrei a vedere Dorial Peschiera, insomma una bella partita molto affascinante. Anche qua tra l'altro c'è una squadra lacustre, possiamo dire così. Per la terza categoria invece saremo collegati con il sottoscritto in telecronaca nel campo del Pieve San Floriano, che sfiderà il Lovers Palazzolo, quindi cercherò di raccontarvi al meglio tutte le emozioni anche della terza categoria, perché ricordiamo che Pallone d'Oro Live va su tutti i campi dilettantistici, dalla Serie D alla terza categoria. Noi siamo in chiusura, ragazzi, io ringrazio Marco Bellotti per essere stato con noi, grazie Marco.
10: Grazie a voi.
9: Grazie mille Marco, grazie per tutte le informazioni interessanti anche oggi su Anteprima Pallone Live.
11: Beh, ti ringrazio anche a te, Gloria Tognotti, grazie per la compagnia.
9: Grazie Nicolò, grazie mille a tutti.
11: Aspettando Pallone d'Oro Live torna sabato prossimo.
7: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
7: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
14: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
16: www.titospec.it.
17: Cosa fai tesoro?
16: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
17: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
16: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
18: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
19: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
20: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
0: Dopo l'anteprima di Pallone d'Oro, aspettando Pallone d'Oro, dopo l'informazione, torniamo in redazione, questa volta per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Su Radio Verona in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
7: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera il 26enne che domenica a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito gli altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Risultava in cura al centro di salute mentale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare treni e assaltare carceri. L'uomo, italiano e conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Tennis, slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero uno al mondo, alle prese con un problema al ginocchio destro che non ha ancora risolto del tutto, non gioca una partita dallo scorso 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Zverev. È tutto, a più tardi.
21: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutto.

torniamo nel nostro sabato a scoprire i tanti eventi da vivere questo weekend. A Belfiore c'è la 75esima edizione della storica Festa della Mela, festa che celebra anche quest'anno il frutto simbolo del territorio, manifestazione che si svolge come da tradizione tra stand gastronomici, esposizioni di prodotti biologici e tante attrazioni pensate per grandi ma anche per bambini. Edizione numero 75, un'altra festa storica del nostro territorio. Tanti gli appuntamenti in questa kermesse. Oggi la mostra della mela resterà aperta presso l'auditorium nelle ore serali, mentre in piazza è prevista tanta musica. Domani la Festa della Mela entrerà nel vivo già dal mattino con la mostra in auditorium e tante iniziative in piazza della Repubblica. Tra questi ricordo il mercatino del riuso Vestateti, la vendita diretta delle mele, e non solo, perché ci sarà anche il mercatino degli hobbisti nel pomeriggio, il concorso Indovina il peso della mela e una mostra fotografica. Alle 17.30 poi un aperitivo musicale e tantissima musica. Lungo via degli Alpini e via Roma sarà anche attivo il Luna Park.

Cosa fare a Verona? Cosa fare in provincia nel weekend? Oggi e domani ci sono davvero tantissime opportunità. Ne stiamo parlando insieme nella nostra mattinata in diretta. Ancora ben trovati. Siete con Nadia De Nicolò. Abbiamo parlato a Valeggio sul Mincio dell'appuntamento dedicato ai bambini nel Parco Giardino Sigurtà. Ma se siete da quelle parti, c'è anche Valeggio Veste il Vintage. Proprio domani, mostra mercato all'aperto, interamente dedicata alla moda e agli accessori d'epoca, al design. Un appuntamento molto bello del panorama veronese che si svolgerà nel cuore di Valeggio domani, con la possibilità di curiosare tra tantissime bancarelle. Tra poco noi torniamo in redazione.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
7: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Pronta la nostra redazione, scopriamo insieme quali sono le ultime notizie che ci giungono da Verona. Dalla provincia arriva l'informazione locale completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bonifico da 900 euro per un pullman mai arrivato, soldi non restituiti, una spesa finale di 3.800 euro per tornare a Verona con NCC dopo 15 ore di viaggio. Odissea a Catania per 5 atleti disabili e 3 accompagnatori dei Mastini Cangrandi, squadra dilettantistica di rugby. La settimana scorsa il gruppo era partito per Catania dove avrebbe dovuto giocare una serie di partite, ma a causa del blocco aereo per le eruzione dell'Etna in Sicilia non sono arrivati né squadre né arbitri. Il ritorno è stato da incubo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono arrivate le prime pagelle sulla sanità veneta della nuova giunta presieduta da Alberto Stefani. Anche se si tratta dei giudizi su ULS, aziende ospedaliere universitarie relativi al 2025, dunque prima dei recenti cambiamenti al vertice e relative ai direttori generali nominati da Luca Zaia. Non escono benissimo le due aziende veronesi che chiudono in pratica gli ultimi due posti. Dodicesima l'ULS 9 con l'84,7% del raggiungimento degli obiettivi fissati, tredicesima ed ultima l'azienda ospedaliera con il 79%. Da precisare, si tratta dei giudizi assegnati alle gestioni precedenti e alle attuali, rispettivamente quella di Patrizia Benini, ex direttrice generale ULS 9, e di Callisto Bravi, già direttore generale dell'azienda universitaria. Entrambi nel nuovo corso non sono stati confermati, sostituiti rispettivamente dal ritorno di Pietro Girardi e da Paolo Petralia. Il giudizio tiene conto del voto della Commissione Sanità della Regione, che ha dato tutti il massimo, così come i sindaci, mentre i voti meno lusinghieri sono arrivati dalla Giunta Tecnica del Settore Sanità, che valuta rispetto dei vincoli di bilancio e della programmazione regionale. Da notare che i direttori sono stati comunque tutti promossi, ciò che cambia la percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Nonostante la decisione di Eni e altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, le famiglie e imprese italiane spenderanno comunque 1,1 miliardi di euro in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, per il quale a soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane con Roma in testa. La CGA osserva che finché il conflitto in Medio Oriente non si chiuderà è difficile immaginare che i prezzi alla pompa tornino ai livelli precedenti alla crisi. A pagarne il prezzo più alto sono i pendolari, soprattutto quelli che vivono in aree poco servite dal trasporto pubblico, per cui l'auto è l'unica alternativa reale per raggiungere il posto di lavoro. La Gran Guardia si è tinta di arancione ieri sera nella Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza, che si celebra il 3 ottobre per ricordare il naufragio di Lampedusa del 2013, costato la vita a 368 persone. Anche quest'anno il comune si è stretto a Lampedusa al ricordo delle persone migranti che hanno perso la vita. La Gran Guardia è stata illuminata di arancione, il colore dei giubbotti salvagente utilizzati da chi affronta il mare. In occasione dell'ottobre di pace a Verona si terranno 3 appuntamenti non violenti concentrati nei giorni 9 e 10 ottobre, anche a conclusione del ciclo iniziato all'inizio dell'anno, dedicato agli 80 anni dalla nascita e 30 anni dalla morte di Alexander Langer. Con il titolo Facitore di pace vengono promossi 3 appuntamenti nel nome di Gandhi, San Francesco, John Lennon e Alexander Langer. E per lo sport il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
6: Buon pomeriggio Francesca, allenamento di fine settimana per il Verona oggi dopo la partita con il Lugano, tante buone indicazioni per Marco Baroni dal test di ieri mattina con la condizione che va lievitando da parte di tutti, in particolare degli attaccanti, in primis Mosquera, segno anche ieri, così come l'inserimento di Ekuban che ha giocato una buona mezz'ora, così come Sezonienko, al di là del gol, Sezonienko pronto a prendere l'eredità di Compagnoni insieme al Livramento nella zona di destra dell'attacco dell'Hellas. Un Verona fra l'altro con tante assenze, con i sei nazionali, con Bradaric in permesso, con gli infortunati naturalmente Coraz e Compagnon, con i vari Serdar, così come Bega, così come Mulattiere, rimasti al Paradiso Resort a svolgere allenamenti differenziati. Nulla di preoccupante, tutti disponibili, soprattutto Mulattiere in attesa di capire la reale autonomia di Serdar e di Bega, ma soprattutto di Serdar, per quelli che saranno i ravvicinati impegni del Verona a partire dalla gara dell'11 di ottobre, domenica prossima alle 19:30 in casa del Modena. Partita molto più ravvicinata quella che attende invece la Tezenis lunedì 20:45 al Palamagis, partitissima contro l'Olimpia Milano, campione d'Italia. Ed è tutto per lo sport.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona. Viabilità.
5: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Si registrano code sulla 22 tra Alavio e Daffi in direzione Modena. 4 km di coda a causa incidente anche sulla 4 tra Padova Est e Padova Ovest. Fino a domani gli autovelox in via Cadi Aprile, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via D'Alegnago. Buon viaggio.
10: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona e abbiamo anche ritrovato, come sempre in apertura di ogni ora, un altro flashback, un altro salto musicale nel passato.
0: Radio Verona.

l'ultima ora da vivere insieme con i tanti appuntamenti è da vivere sempre in questo weekend, in questo fine settimana ci sono tantissime opportunità. È tornata anche l'antica sagra dell'Anara de Caseleon, torna anche quest'anno a Casa Leone, uno degli eventi più sentiti dell'autunno, e continuerà sia quest'oggi che domani, un appuntamento storico dedicato alla valorizzazione dei sapori autentici della cucina locale. Un'altra bella opportunità in Piazza della Pace, presso la piazza polivalente di Casa Leone. L'atmosfera sarà resa ancora più vivace dalla presenza degli stand gastronomici pronti a offrire piatti tipici e tante specialità della zona. Si potranno assaporare pietanze realizzate secondo la tradizione, la possibilità di vivere delle ore insieme, conviviali, e gustando il meglio dell'enogastronomia scaligera.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Sanremo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, non c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor Veep Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.

tantissimi eventi, tantissime sagre, tantissime feste in questo weekend, tant'è che non so se riuscirò ad annunciarveli proprio tutti, ma ci provo, prendo un po' di velocità. Allora, Market tra gli Olivi, proprio questo weekend, lungo lago Regina Adelaide di Garda, sulla sponda veronese del lago di Garda, c'è il Market tra gli Olivi, un appuntamento ormai imperdibile e riconosciuto per l'eccellenza delle proposte artigianali. La location splendida è quella di Garda, ci sono queste bancarelle, tra le bancarelle sarà possibile scoprire lavori di cucito creativo, opere d'arte originali, accessori di moda, bijou e tanto altro. Passeggiare tra questi espositori vorrà dire immergersi in un'atmosfera vivace e affascinante. Un motivo in più per fare anche una bella passeggiata sulla sponda veronese del lago.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Circa 14,4 miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia per l'energia saranno destinati a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture. È quanto si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia. E intanto, nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime della CGA rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. Roma e Milano, le città più colpite. Il copilota ha tentato di compiere un atto di terrorismo, così il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti sugli sviluppi delle indagini dopo quanto accaduto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton secondo. Terzo Hajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo. Il GP domani alle 9. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ultimi minuti da vivere insieme dopo l'informazione nazionale e internazionale, i nostri top record, le belle novità discografiche settimanali e dopo il nostro saltone negli anni 90. E devo ricordarvela per forza, prosegue la Fiera del Riso, 58esima edizione della Fiera del Riso Isola della Scala. Il riso nano Vialone Veronese IGP è il protagonista assoluto, accompagnato anche da altre specialità insieme alla cucina tipica locale, e poi c'è un ricco calendario di eventi anche questo weekend che spaziano dalla gastronomia alla formazione all'intrattenimento. Una fiera che strizza anche l'occhio alla solidarietà, 58esima edizione da vivere anche in questo fine settimana.

siamo giunti ai saluti. Noi ci ritroviamo insieme, se volete, domani dopo le 11 e insieme scopriremo quali sono le canzoni nazionali più amate del momento, quelle più cliccate, più acquistate, più trasmesse da tutte le emittenti radiofoniche, grazie alla Top Italia di Radio Verona. Vi ricordo l'appuntamento sempre di domani a partire dalle ore 15 con Pallone d'Oro, la nuova trasmissione sportiva dedicata agli esordienti della prima unica radio di Verona, e ne approfitto per augurarvi un ottimo pomeriggio, una splendida serata e soprattutto un bellissimo weekend. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Mi sa imbucà la fuoiadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Continuano i test per la filovia. A partire dalle 8 di lunedì le linee aeree di contatto in corrente continua della filovia di Verona dovranno considerarsi permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. È vietato qualsiasi contatto anche indiretto con le linee. L'indicazione è di tenersi a 3 metri di distanza.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono arrivate le prime pagelle sulla sanità veneta della nuova giunta presieduta da Alberto Stefani. Anche se si tratta dei giudizi su ULS, aziende ospedaliere universitarie relative al 2025, dunque prima dei recenti cambiamenti al vertice e relative ai direttori generali nominati da Luca Zaia. Non escono benissimo le due aziende veronesi che chiudono in pratica gli ultimi due posti. 12esima l'ULS 9 con l'84,7% del raggiungimento degli obiettivi fissati, 13esima ed ultima l'azienda ospedaliera con il 79%. Da precisare, si tratta dei giudizi assegnati alle gestioni precedenti e alle attuali, rispettivamente quella di Patrizia Benini, ex direttrice generale ULS 9, e di Callisto Bravi, già direttore generale dell'azienda universitaria. Entrambi nel nuovo corso non sono stati confermati, sostituiti rispettivamente dal ritorno di Pietro Girardi e da Paolo Petralia. Il giudizio tiene conto del voto della Commissione Sanità della Regione, che ha dato tutto il massimo, così come i sindaci, mentre i voti meno lusinghieri sono arrivati dalla Giunta Tecnica del Settore Sanità, che valuta rispetto dei vincoli di bilancio e della programmazione regionale. Da notare che i direttori sono stati comunque tutti promossi, ciò che cambia la percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Terza edizione questa mattina ai campi del Montorio Calcio del torneo Liberi Liberi in collaborazione con Progetto Serena APS, un appuntamento di impegno civile, memoria e confronto aperto alla cittadinanza sotto lo slogan per un carcere conforme alla Costituzione. L'evento, dedicato al ricordo delle vittime del carcere, mira a mantenere alta l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano e a promuovere i valori costituzionali di dignità, diritti, solidarietà e inclusione. In campo forze dell'ordine, polizia penitenziaria, comunità terapeutiche di Verona. Al microfono di Silvia Beltrami, sostituto commissario Domenico Mastrulli, segretario generale nazionale e presidente del coordinamento sindacale penitenziario.
6: Il carcere, la vita in carcere non è decorosa per i detenuti, ma non lo è nemmeno il lavoro per chi opera all'interno del carcere dignitoso.
7: Ha messo la mano nella piaga, una piaga che veramente sanguina. L'attività della polizia penitenziaria sta diventando sempre più gravoso giorno dopo giorno. A livello nazionale il Corpo della Polizia Penitenziaria gestisce 65.600 detenuti, una carenza di contro una capienza regolamentare di 42.000 posti letto e quella tollerabile di 52.000, ma abbiamo una riduzione di personale, circa 23.000 agenti in meno a livello nazionale, e se dobbiamo considerare le criticità, io farei riferimento ai 189 suicidi nella polizia penitenziaria negli ultimi 20 anni, negli ultimi 5 anni sono 40, questo è il dato veramente tremendo e molto negativo. La polizia penitenziaria che fa un lavoro che altri corpi di polizia parimenti non credo riescono a fare quello che facciamo noi, turni da 8 e da 16 ore continuativi, la gestione di reparti interi reparti detentivi di 100-200 detenuti, un solo agente è disarmato.
4: Anche a Verona, come nelle altre piazze italiane, si tiene domani la manifestazione più popolare del WWF Italia, Urban Nature, che festeggia anche per il WWF i 60 anni per la natura. Un anniversario che racconta l'impegno quotidiano di tantissimi volontari con la missione di portare la voce della natura dove la stessa rischia di non essere ascoltata. Al centro il tema degli impollinatori, perché dove vivono loro c'è salute e benessere anche per l'uomo. Dalle 9.30 apertura degli stand e laboratori. Sul tema saranno realizzati laboratori per adulti e bambini, osservazione al microscopio, visite guidate naturalistiche e culturali. Nei giardini di Lungadige San Giorgio, oltre allo stand WWF, troveranno spazio gli stand dei Carabinieri per la Biodiversità e quello di Serena Vestre, che assieme a Maurizio Gioco presenteranno il loro recente libro Caratteri Verdi, Anime Linfatiche. Il Circolo del Cinema di Verona compie 60 anni e è pronto ad offrire alla città prime visioni, rassegne, collaborazioni, incontri con autori e autrici. Nel servizio di Silvia Beltrami, Alessandro Faccioli, presidente Circolo del Cinema.
8: È considerato il più antico cineclub italiano e rivendica dal secondo dopoguerra ad oggi la sua natura di associazione no profit dedita alla promozione del cinema d'autore e dei nuovi autori e autrici. Il Circolo del Cinema è pronto per una nuova stagione al Cinema K2. Parte l'8 ottobre e durerà fino a maggio con 28 film d'autore scelti ogni mese tra il meglio della produzione cinematografica mondiale, presentati in lingua originale con sottotitoli italiani, per la maggior parte in prima visione per Verona, talvolta anche anteprime regionali o nazionali. Proporrà anche Sguardi oltre le mura, 3 giornate di cinema gratuito dedicate a temi legati alle nuove generazioni. Altra prestigiosa collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, rassegna inserita all'interno della Mostra del Cinema di Venezia.
9: Tra i primi film selezionati tra i festival di tutto il mondo che proporremo già in ottobre ci sono film francesi, dalla Norvegia, dalla Romania, dal Tibet. E quindi aspettiamo tutti i nostri soci, ma anche chi si volesse avvicinare a noi. I nostri soci sono tradizionalmente di generazioni diverse, più giovani o anche molto affezionati, e c'è chi da decenni ci frequenta.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona. Viabilità.
4: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico. Sulla A4 sono 5 km di coda a causa incidente tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. E sempre sulla A4 3 km di coda tra Sirmione e Peschiera a causa di lavori in corso. Sulla A22 del Brennero ancora traffico intenso in direzione Modena tra Ala, Avio e Daffi. Fino a domani gli autovelox sono in via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via D'Alegnago. Buon viaggio.
1: Radio Verona, flashback.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento?
8: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
9: Galassia.
10: L'iper risparmio per tutti.

0: 800 103. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiama Hamam al-Hamami, è omanita, 29 anni e pianificava un atto terroristico, motivo per cui ha cercato di far schiantare il volo Fly Dubai diretto in Israele. È quanto emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti. L'aggressore era stato interdetto a volare dall'Oman per sospetta radicalizzazione. Mosca torna ad esortare i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Intanto si registrano due feriti a Kiev in seguito all'attacco russo sul Ponte Nord. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito nuovi dati sugli effetti del price cap sui carburanti, entrato in vigore lunedì 28 settembre. Secondo l'Osservatorio Prezzi Carburanti, sono stati oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al prezzo fisso per benzina e gasolio. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro alle prese con un problema al ginocchio destro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Intanto, dopo Arnaldi sconfitto da Alcaraz, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Il romano perde 7-6-6-1 contro il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento?
8: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Ah, non sa resistere al risparmio,
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
9: Galassia.
10: L'iper risparmio per tutti.

0: parlare d'amore.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
4: Un bonifico da 900 euro per un pullman mai arrivato, soldi non restituiti, una spesa finale di 3.800 euro per tornare a Verona con NCC dopo 15 ore di viaggio. Odissea a Catania per 5 atleti disabili e 3 accompagnatori dei Mastini Cangrandi, squadra dilettantistica di rugby. La settimana scorsa il gruppo era partito per Catania dove avrebbe dovuto giocare una serie di partite, ma a causa del blocco aereo per l'eruzione dell'Etna in Sicilia non sono arrivate né squadre né arbitri. Il ritorno è stato da incubo.
5: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono arrivate le prime pagelle sulla sanità veneta della nuova giunta presieduta da Alberto Stefani. Anche se si tratta dei giudizi su ULS, aziende ospedaliere universitarie relativi al 2025, dunque prima dei recenti cambiamenti al vertice e relative ai direttori generali nominati da Luca Zaia. Non escono benissimo le due aziende veronesi che chiudono in pratica gli ultimi due posti. Dodicesima l'ULS 9 con l'84,7% del raggiungimento degli obiettivi fissati, tredicesima ed ultima l'azienda ospedaliera con il 79%. Da precisare, si tratta dei giudizi assegnati alle gestioni precedenti e alle attuali, rispettivamente quella di Patrizia Benini, ex direttrice generale ULS 9, e di Callisto Bravi, già direttore generale dell'azienda universitaria. Entrambi nel nuovo corso non sono stati confermati, sostituiti rispettivamente dal ritorno di Pietro Girardi e da Paolo Petralia. Il giudizio tiene conto del voto della Commissione Sanità della Regione, che ha dato tutto il massimo, così come i sindaci, mentre i voti meno lusinghieri sono arrivati dalla Giunta Tecnica del Settore Sanità, che valuta rispetto dei vincoli di bilancio e della programmazione regionale. Da notare che i direttori sono stati comunque tutti promossi, ciò che cambia la percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Nonostante la decisione di Eni e altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, le famiglie e imprese italiane spenderanno comunque 1,1 miliardi di euro in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, per il quale a soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane con Roma in testa. La CGA osserva che finché il conflitto in Medio Oriente non si chiuderà è difficile immaginare che i prezzi alla pompa tornino ai livelli precedenti alla crisi. A pagarne il prezzo più alto sono i pendolari, soprattutto quelli che vivono in aree poco servite dal trasporto pubblico, per cui l'auto è l'unica alternativa reale per raggiungere il posto di lavoro. La Gran Guardia si è tinta di arancione ieri sera nella Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza, che si celebra il 3 ottobre per ricordare il naufragio di Lampedusa del 2013, costato la vita a 368 persone. Anche quest'anno il comune si è stretto a Lampedusa al ricordo delle persone migranti che hanno perso la vita. La Gran Guardia è stata illuminata di arancione, il colore dei giubbotti salvagente utilizzati da chi affronta il mare. In occasione dell'ottobre di pace a Verona si terranno 3 appuntamenti non violenti concentrati nei giorni 9 e 10 ottobre, anche a conclusione del ciclo iniziato all'inizio dell'anno, dedicato agli 80 anni dalla nascita e 30 anni dalla morte di Alexander Langer. Con il titolo Facitori di pace vengono promossi 3 appuntamenti nel nome di Gandhi, San Francesco, John Lennon e Alexander Langer. Ed è tutto, a più tardi.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane era già noto per truffa e porto illegale di armi. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti, lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina, di questi 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro, per quanto riguarda il gasolio, prezzi al di sotto dei 2,20 euro al litro. C'è comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco, nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai, lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo, incalzato da Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizie e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Continuano i test per la filovia a partire dalle 8 di lunedì. Le linee aeree di contatto in corrente continua della filovia di Verona dovranno considerarsi permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. È vietato qualsiasi contatto anche indiretto con le linee. L'indicazione è di tenersi a 3 metri di distanza.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Un campo di alta pressione abbraccia il nostro territorio e garantisce cielo sereno poco nuvoloso. Anche domani domenica sarà una giornata in prevalenza serena con la temperatura massima sui 25-26 gradi, la minima 12.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona. La musica nuova, le nuove hit, la voce degli artisti tutta da scoprire. Nuovi suoni con Matteo Sambugaro, solo su Radio Verona.
1: Bentrovati, ben trovati, questa è Radio Verona, nuovi suoni, nuova musica che ci piace andare a scoprire, a proporre. Abbiamo con noi oggi Gio De Caprio, ben trovato Gio.
2: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Mi piace geolocalizzare poi i nostri ospiti, dove ti trovi in questo momento, cosa vedi attorno a te?
2: Guarda, in questo momento non vedo nulla di romantico, di particolare, perché mi trovo a Roma.
1: Okay.
2: E quindi sto muovendomi verso lo studio di registrazione, perché insomma il romantico di bello in questo momento c'è poco.
1: Ok.
2: Se non il momento in cui arriverò nello studio, insomma.
1: Okay.
2: Sicuramente è più affascinante come posto.
1: A proposito di studio, questo singolo è fresco, uscito in rotazione poi radiofonica l'11 di settembre, quindi qualche settimana fa. Santo, sì. Subito, adesso fra poco lo ascoltiamo, siamo nel blues, nello swing, non so, ce lo vuoi raccontare un po', anche perché dopo c'è un videoclip molto carino su cui dopo voglio un attimo andare a soffermarmi.
2: Assolutamente, guarda, allora è un brano che diciamo racconta di un tipo di personaggi che tutti quanti noi abbiamo incontrato nella vita, no? Che il personaggio che praticamente crede di essere un santo, quello che ti dà i consigli anche se non sono stati richiesti, quello che insomma ti si presenta come il depositario della verità assoluta. E io penso che tutti quanti noi abbiamo incontrato, no? il tipo insomma che può essere un vicino di casa, un amico, un parente addirittura, no? Che sta sempre lì pronto, dice ma secondo me qua devi fare così, ma qua è sbagliato, ma qua. E sono diciamo degli atteggiamenti che alcune persone che incontriamo sulla nostra strada molto spesso hanno, no? E io ho usato la religiosa non per fare sapere la religiosa, ma proprio per fare una metafora, ecco, piuttosto in chiave metafora, per tratteggiare questi personaggi. Io solamente non credo a chi sono i santi di Instagram, no? Che si autodefiniscono santi. E quindi ecco, sì, sono bravo, questa idea appunto per ironizzare su questo tipo di personaggi.
1: Senti, io ti voglio chiedere poi anche del videoclip, che poi rimandiamo anche tramite i social ai nostri ascoltatori, ai nostri amici. Sei cascato anche te un po' nel filone AI, mi viene da dire, però è bello, è divertente.
2: Sì, guarda, è vero, perché io all'inizio ero pure molto scettico, perché sull'intelligenza artificiale, sai, qua apriremo un dibattito che non si chiude mai. Sì, perché poi abbaccia campi, materie, tematiche completamente diverse. Nel caso del videoclip, nonostante io fossi all'inizio scettico, poi mi sono dovuto ricredere, perché in realtà non ruba nulla alla creatività ed è semplicemente presa quasi come un cartone, ecco, sai, un cartone animato,
1: sì.
2: Nel senso che ha utilizzato figure che non sono umane chiaramente, per narrare un qualcosa, ma non c'è nulla che viene rubato alla creatività della persona. Ne è stato anche di più quando l'ho visto, sono rimasto divertito, sai, soprattutto perché era ambientato in questa sorta di Venezia immaginaria, perché Venezia è la città che io amo, e con personaggi che un po' suggeriscono un qualcosa di inquietante, no? Queste maschere eccetera, e quindi alla fine mi è piaciuto, perché io, insomma, è divertente anche perché c'è questo posto, lo swing, lo shuffle,
1: certo.
2: È un tipo di atmosfera settecentesca, ottocentesca, insomma.
1: Certo. Beh, è molto bello, molto bello, quindi insomma lo consigliamo. Poi come dici te, non toglie nulla, no? C'è un po' la sostituzione del cartoon anche in qualche modo, ecco.
2: Sì, perché è narrativo più che creativo, è narrativo, perché sai, oggi insomma vedo che si utilizza moltissimo l'intelligenza artificiale per fare, per esempio, per fare canzoni, cioè addirittura per creare immagini che poi vengono erroneamente creduti reali, ma in realtà non sono reali, no? E questo poi insomma apre degli interrogativi enormi. Però sai, io penso che come tutte le cose, tutto il progresso, tutte le nuove scoperte, bisogna vedere come vengono utilizzate, se a fin di bene o a fine fraudolento, insomma è chiaro che per esempio l'intelligenza artificiale in medicina è qualcosa di straordinario, perché salva delle vite.
1: Gio, allora è stato un piacere, se passi di qui il mio numero ce l'hai, anzi adesso ti mando un whatsappino, quindi insomma facci sapere. Intanto noi ascoltiamo Santo Subito, Gio De Caprio, quindi, su Radio Vero.
2: Allora, buon Santo Subito, mi raccomando, streamate più che potete.
1: Grazie, ciao Gio, ciao
2: a tutti gli ascoltatori, ciao.

su Radio Verona Nuovi Suoni, la nuova musica tutta da scoprire. Radio Verona, la tua musica.

0: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Ma mi sa imbucare la fuoriadora domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento?
7: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
7: Da Galassia faccio fatica.
9: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
8: Galassia.
9: L'iper risparmio per tutti.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Mimit. Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito che, in provincia di Bologna, è indagato per maltrattamenti. Il GIP ha disposto il braccialetto elettronico. Formula 1, Max Verstappen si è preso la pole position nel Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes con Charles Leclerc quarto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Un bonifico da 900 euro per un pullman mai arrivato, soldi non restituiti, una spesa finale di 3.800 euro per tornare a Verona con NCC, dopo 15 ore di viaggio. Odissea a Catania per 5 atleti disabili e 3 accompagnatori dei Mastini Cangrandi, squadra dilettantistica di rugby. La settimana scorsa il gruppo era partito per Catania dove avrebbe dovuto giocare una serie di partite, ma a causa del blocco aereo per l'eruzione dell'Etna in Sicilia non sono arrivate né squadre né arbitri. Il ritorno è stato da incubo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono arrivate le prime pagelle sulla sanità veneta della nuova giunta presieduta da Alberto Stefani. Anche se si tratta dei giudizi su ULS e aziende ospedaliere universitarie relativi al 2025, dunque prima dei recenti cambiamenti al vertice e relative ai direttori generali nominati da Luca Zaia. Non escono benissimo le due aziende veronesi che chiudono in pratica gli ultimi due posti. 12esima l'ULS 9. Con l'84,7% del raggiungimento degli obiettivi fissati, 13esima ed ultima l'azienda ospedaliera con il 79%. Da precisare, si tratta dei giudizi assegnati alle gestioni precedenti e alle attuali, rispettivamente quella di Patrizia Benini, ex direttrice generale ULS 9, e di Callisto Bravi, già direttore generale dell'azienda universitaria. Entrambi nel nuovo corso non sono stati confermati, sostituiti rispettivamente dal ritorno di Pietro Girardi e da Paolo Petralia. Il giudizio tiene conto del voto della Commissione Sanità della Regione, che ha dato tutto il massimo, così come i sindaci, mentre i voti meno lusinghieri sono arrivati dalla Giunta Tecnica del Settore Sanità, che valuta rispetto dei vincoli di bilancio e della programmazione regionale. Da notare che i direttori sono stati comunque tutti promossi, ciò che cambia la percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Nonostante la decisione di Eni e altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, le famiglie e imprese italiane spenderanno comunque 1,1 miliardi di euro in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, per il quale a soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane con Roma in testa. La CGA osserva che finché il conflitto in Medio Oriente non si chiuderà è difficile immaginare che i prezzi alla pompa tornino ai livelli precedenti alla crisi. A pagarne il prezzo più alto sono i pendolari, soprattutto quelli che vivono in aree poco servite dal trasporto pubblico, per cui l'auto è l'unica alternativa reale per raggiungere il posto di lavoro. La Gran Guardia si è tinta di arancione ieri sera nella Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza, che si celebra il 3 ottobre per ricordare il naufragio di Lampedusa del 2013, costato la vita a 368 persone. Anche quest'anno il comune si è stretto a Lampedusa in ricordo delle persone migranti che hanno perso la vita. La Gran Guardia è stata illuminata di arancione, il colore dei giubbotti salvagente utilizzati da chi affronta il mare. In occasione dell'ottobre di pace a Verona si terranno 3 appuntamenti non violenti concentrati nei giorni 9 e 10 ottobre, anche a conclusione del ciclo iniziato all'inizio dell'anno, dedicato agli 80 anni dalla nascita e 30 anni dalla morte di Alexander Langer. Con il titolo Facitori di pace vengono promossi 3 appuntamenti nel nome di Gandhi, San Francesco, John Lennon e Alexander Langer. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Un campo di alta pressione abbraccia il nostro territorio e garantisce cielo sereno poco nuvoloso. Anche domani domenica sarà una giornata in prevalenza serena con la temperatura massima sui 25-26 gradi, la minima 12.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

0: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento.
7: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Non sa resistere al risparmio, eh?
7: Da Galassia faccio fatica.
9: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
8: Galassia.
9: L'iper risparmio per tutti.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Forti esplosioni sono state udite nella capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi. Diversi media della regione attribuiscono le deflagrazioni ad attacchi dell'aviazione saudita. Sono state almeno 5 le esplosioni udite, mentre due caccia sganciavano missili sulla capitale. Ora in Italia, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno e accusato di detenzione di materiale con istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e detenzioni di armi clandestine. La strage di Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. Sasha Zverev torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco che ha battuto la wildcard cinese Shungen Shang, numero 250 al mondo, con lo score di 6-0-6-3. Ora il numero 1 del tabellone affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: quanto sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Continuano i test per la filovia. A partire dalle 8 di lunedì le linee aeree di contatto in corrente continua della filovia di Verona dovranno considerarsi permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. È vietato qualsiasi contatto anche indiretto con le linee. L'indicazione è di tenersi a 3 metri di distanza.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
6: Radio Verona Notizie.
5: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono arrivate le prime pagelle sulla sanità veneta della nuova giunta presieduta da Alberto Stefani. Anche se si tratta dei giudizi su ULS, aziende ospedaliere universitarie relative al 2025, dunque prima dei recenti cambiamenti al vertice e relative ai direttori generali nominati da Luca Zaia. Non escono benissimo le due aziende veronesi che chiudono in pratica gli ultimi due posti. 12esima ULS 9 con l'84,7% del raggiungimento degli obiettivi fissati, 13esima ed ultima l'azienda ospedaliera con il 79%. Da precisare, si tratta dei giudizi assegnati alle gestioni precedenti e alle attuali, rispettivamente quella di Patrizia Benini, ex direttrice generale ULS 9, e di Callisto Bravi, già direttore generale dell'azienda universitaria. Entrambi nel nuovo corso non sono stati confermati, sostituiti rispettivamente dal ritorno di Pietro Girardi e da Paolo Petralia. Il giudizio tiene conto del voto della Commissione Sanità della Regione, che ha dato tutti il massimo, così come i sindaci, mentre i voti meno lusinghieri sono arrivati dalla Giunta Tecnica del Settore Sanità, che valuta rispetto dei vincoli di bilancio e della programmazione regionale. Da notare che i direttori sono stati comunque tutti promossi, ciò che cambia la percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Terza edizione questa mattina ai campi del Montorio Calcio del torneo Liberi Liberi in collaborazione con Progetto Serena APS, un appuntamento di impegno civile, memoria e confronto aperto alla cittadinanza sotto lo slogan per un carcere conforme alla Costituzione. L'evento, dedicato al ricordo delle vittime del carcere, mira a mantenere alta l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano e a promuovere i valori costituzionali di dignità, diritti, solidarietà e inclusione. In campo forze dell'ordine, polizia penitenziaria, comunità terapeutiche di Verona. Al microfono di Silvia Beltrami, sostituto commissario Domenico Mastrulli, segretario generale nazionale e presidente del coordinamento sindacale penitenziario.
7: Il carcere, la vita in carcere non è decorosa per i detenuti, ma non lo è nemmeno il lavoro per chi opera all'interno del carcere dignitoso.
8: Ha messo la mano nella piaga, una piaga che veramente sanguina. L'attività della polizia penitenziaria sta diventando sempre più gravoso giorno dopo giorno. A livello nazionale il Corpo della Polizia Penitenziaria gestisce 65.600 detenuti, una carenza di contro una capienza regolamentare di 42.000 posti letto e quella tollerabile di 52.000, ma abbiamo una riduzione di personale, circa 23.000 agenti in meno a livello nazionale, e se dobbiamo considerare le criticità, io fare riferimento ai 189 suicidi nella polizia penitenziaria negli ultimi 20 anni, negli ultimi 5 anni sono 40, questo è il dato veramente tremendo e molto negativo. La polizia penitenziaria che fa un lavoro che altri corpi di polizia parimenti non credo riescono a fare quello che facciamo noi, turni da 8 e da 16 ore continuativi, la gestione di reparti interi reparti detentivi di 100-200 detenuti, un solo agente è disarmato.
5: Anche a Verona, come nelle altre piazze italiane, si tiene domani la manifestazione più popolare del WWF Italia, Urban Nature, che festeggia anche per il WWF i 60 anni per la natura. Un anniversario che racconta l'impegno quotidiano di tantissimi volontari con la missione di portare la voce della natura dove la stessa rischia di non essere ascoltata. Al centro il tema degli impollinatori, perché dove vivono loro c'è salute e benessere anche per l'uomo. Dalle 9.30 apertura degli stand e laboratori. Sul tema saranno realizzati laboratori per adulti e bambini, osservazioni al microscopio, visite guidate, date naturalistiche e culturali. Nei giardini di Lungadige San Giorgio, oltre allo stand WWF, troveranno spazio gli stand dei Carabinieri per la Biodiversità e quello di Serena Vestale, che assieme a Maurizio Gioco presenteranno il loro recente libro Caratteri Verdi, Anime Linfatiche. Il Circolo del Cinema di Verona compie 60 anni e pronto ad offrire alla città prime visioni, rassegne, collaborazioni, incontri con autori e autrici. Nel servizio di Silvia Beltrami, Alessandro Faccioli, presidente Circolo del Cinema.
9: È considerato il più antico cineclub italiano e rivendica dal secondo dopoguerra ad oggi la sua natura di associazione no profit dedita alla promozione del cinema d'autore e dei nuovi autori e autrici. Il Circolo del Cinema è pronto per una nuova stagione al Cinema K2. Parte l'8 ottobre e durerà fino a maggio con 28 film d'autore scelti ogni mese tra il meglio della produzione cinematografica mondiale, presentati in lingua originale con sottotitoli italiani, per la maggior parte in prima visione per Verona. Talvolta anche anteprime regionali o nazionali. Proporrà anche Sguardi oltre le mura, 3 giornate di cinema gratuito dedicate a temi legati alle nuove generazioni. Altra prestigiosa collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, rassegna inserita all'interno della Mostra del Cinema di Venezia.
10: Tra i primi film selezionati tra i festival di tutto il mondo che proporremo già in ottobre ci sono film francesi, dalla Norvegia, dalla Romania, dal Tibet. E quindi aspettiamo tutti i nostri soci, ma anche chi si volesse avvicinare a noi. I nostri soci sono tradizionalmente di generazioni diverse, più giovani o anche molto affezionati, e c'è chi da decenni ci frequenta.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e in altre città della Spagna per il diritto alla casa, all'indomani della bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Alla manifestazione a Valencia, scontri con la polizia davanti al Palau de les Arts, dove si svolge un congresso sugli investimenti immobiliari. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. E allarme salmonella dopo la riunione della Task Force Nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. L'azzurro trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Non ho risposte alle domande che ho.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103.
1: Sono le 18 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: È entrato nel vivo oggi il festival letterario Wunderkammer di Neri Pozza, casa editrice del gruppo Atesis. Al Camploi, fino a domani, letture, dialogo e riflessioni con i principali autori. Quest'anno il festival assume ancora più chiaramente il linguaggio delle costellazioni, come gli astri, che da sempre aiutano gli esseri umani a trovare una direzione. Anche Wunderkammer vuole offrire una bussola per attraversare la complessità del nostro tempo, riconoscere connessioni inattese e scoprire nuove rotte di senso.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono arrivate le prime pagelle sulla sanità veneta della nuova giunta presieduta da Alberto Stefani. Anche se si tratta dei giudizi su ULS, aziende ospedaliere universitarie relativi al 2025, dunque prima dei recenti cambiamenti al vertice e relative ai direttori generali nominati da Luca Zaia. Non escono benissimo le due aziende veronesi che chiudono in pratica gli ultimi due posti. 12esima l'ULS 9 con l'84,7% del raggiungimento degli obiettivi fissati, 13esima ed ultima l'azienda ospedaliera con il 79%. Da precisare, si tratta dei giudizi assegnati alle gestioni precedenti e alle attuali, rispettivamente quella di Patrizia Benini, ex direttrice generale ULS 9, e di Callisto Bravi, già direttore generale dell'azienda universitaria. Entrambi nel nuovo corso non sono stati confermati, sostituiti rispettivamente dal ritorno di Pietro Girardi e da Paolo Petralia. Il giudizio tiene conto del voto della Commissione Sanità della Regione, che ha dato tutto il massimo, così come i sindaci, mentre i voti meno lusinghieri sono arrivati dalla Giunta Tecnica del Settore Sanità, che valuta rispetto dei vincoli di bilancio e della programmazione regionale. Da notare che i direttori sono stati comunque tutti promossi, ciò che cambia la percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Nonostante la decisione di Eni e altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, le famiglie e imprese italiane spenderanno comunque 1,1 miliardi di euro in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, per il quale a soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane con Roma in testa. La CGA osserva che finché il conflitto in Medio Oriente non si chiuderà, è difficile immaginare che i prezzi alla pompa tornino ai livelli precedenti alla crisi. A pagarne il prezzo più alto sono i pendolari, soprattutto quelli che vivono in aree poco servite dal trasporto pubblico, per cui l'auto è l'unica alternativa reale per raggiungere il posto di lavoro. La Gran Guardia si è tinta di arancione ieri sera nella Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza, che si celebra il 3 ottobre per ricordare il naufragio di Lampedusa del 2013, costato la vita a 368 persone. Anche quest'anno il comune si è stretto a Lampedusa in ricordo delle persone migranti che hanno perso la vita. La Gran Guardia è stata illuminata di arancione, il colore dei giubbotti salvagente utilizzati da chi affronta il mare. In occasione dell'ottobre di pace a Verona si terranno tre appuntamenti non violenti concentrati nei giorni 9 e 10 ottobre, anche a conclusione del ciclo iniziato all'inizio dell'anno, dedicato agli 80 anni dalla nascita e 30 anni dalla morte di Alexander Langer. Con il titolo Facitori di pace vengono promossi tre appuntamenti nel nome di Gandhi, San Francesco, John Lennon e Alexander Langer. Ed è tutto, a più tardi.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
0: Radio Verona. Meteo.
3: Un campo di alta pressione abbraccia il nostro territorio e garantisce cielo sereno poco nuvoloso. Anche domani domenica sarà una giornata in prevalenza serena con la temperatura massima sui 25-26 gradi, la minima 12.
0: Radio Verona, flashback.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento.
7: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Non sa resistere al risparmio, eh?
7: Da Galassia faccio fatica.
9: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
8: Galassia.
9: L'iperrisparmio per tutti.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Sarebbe Hamam Al-Hamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Secondo del sindacato di Inquilinas, in piazza circa 500.000 di persone. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons. Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrei benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva, introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Per chi lavora, quota per la festività cadente di domenica e pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
4: Le piastrelle?
3: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Convenienza, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Mua. Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: È entrato nel vivo oggi il festival letterario Wunderkammer di Neri Pozza, casa editrice del gruppo Atesis. Al Camploi, fino a domani, letture, dialoghi e riflessioni con i principali autori. Quest'anno il festival assume ancora più chiaramente il linguaggio delle costellazioni, come gli astri, che da sempre aiutano gli esseri umani a trovare una direzione. Anche Wunderkammer vuole offrire una bussola per attraversare la complessità del nostro tempo, riconoscere connessioni inattese e scoprire nuove rotte di senso.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono arrivate le prime pagelle sulla sanità veneta della nuova giunta presieduta da Alberto Stefani. Anche se si tratta dei giudizi su ULS, aziende ospedaliere universitarie relative al 2025, dunque prima dei recenti cambiamenti al vertice e relative ai direttori generali nominati da Luca Zaia. Non escono benissimo le due aziende veronesi che chiudono in pratica gli ultimi due posti. 12esima l'ULS 9 con l'84,7% del raggiungimento degli obiettivi fissati, 13esima ed ultima l'azienda ospedaliera con il 79%. Da precisare, si tratta dei giudizi assegnati alle gestioni precedenti e alle attuali, rispettivamente quella di Patrizia Benini, ex direttrice generale ULS 9, e di Callisto Bravi, già direttore generale dell'azienda universitaria. Entrambi nel nuovo corso non sono stati confermati, sostituiti rispettivamente dal ritorno di Pietro Girardi e da Paolo Petralia. Il giudizio tiene conto del voto della Commissione Sanità della Regione, che ha dato tutti il massimo, così come i sindaci, mentre i voti meno lusinghieri sono arrivati dalla Giunta Tecnica del Settore Sanità, che valuta rispetto dei vincoli di bilancio e della programmazione regionale. Da notare che i direttori sono stati comunque tutti promossi, ciò che cambia la percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Terza edizione questa mattina ai campi del Montorio Calcio del torneo Liberi Liberi in collaborazione con Progetto Serena PS, un appuntamento di impegno civile, memoria e confronto aperto alla cittadinanza sotto lo slogan per un carcere conforme alla Costituzione. L'evento, dedicato al ricordo delle vittime del carcere, mira a mantenere alta l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano e a promuovere i valori costituzionali di dignità, diritti, solidarietà e inclusione. In campo forze dell'ordine, polizia penitenziaria, comunità terapeutiche di Verona. Al microfono di Silvia Beltrami, sostituto commissario Domenico Mastrulli, segretario generale nazionale e presidente del coordinamento sindacale penitenziario.
6: Il carcere, la vita in carcere non è decorosa per i detenuti, ma non lo è nemmeno il lavoro per chi opera all'interno del carcere dignitoso.
7: Ha messo la mano nella piaga, una piaga che veramente sanguina. L'attività della polizia penitenziaria sta diventando sempre più gravoso giorno dopo giorno. A livello nazionale il Corpo della Polizia Penitenziaria gestisce 65.600 detenuti, una carenza di contro una capienza regolamentare di 42.000 posti letto e quella tollerabile di 52.000, ma abbiamo una riduzione di personale, circa 23.000 agenti in meno a livello nazionale, e se dobbiamo considerare le criticità, io farei riferimento ai 189 suicidi nella polizia penitenziaria negli ultimi 20 anni, negli ultimi 5 anni sono 40, questo è il dato veramente tremendo e molto negativo. La polizia penitenziaria che fa un lavoro che altri corpi di polizia parimenti non credo riescono a fare quello che facciamo noi, turni da 8 e da 16 ore continuativi, la gestione di reparti interi, reparti intensivi di 100-200 detenuti, un solo agente è disarmato.
4: Anche a Verona, come nelle altre piazze italiane, si tiene domani la manifestazione più popolare del WWF Italia, Urban Nature, che festeggia anche per il WWF i 60 anni per la natura. Un anniversario che racconta l'impegno quotidiano di tantissimi volontari con la missione di portare la voce della natura dove la stessa rischia di non essere ascoltata. Al centro il tema degli impollinatori, perché dove vivono loro c'è salute e benessere anche per l'uomo. Dalle 9.30 apertura degli stand e laboratori. Sul tema saranno realizzati laboratori per adulti e bambini, osservazioni al microscopio, visite guidate, date naturalistiche e culturali. Nei giardini di Lungadige San Giorgio, oltre allo stand WWF, troveranno spazio gli stand dei Carabinieri per la Biodiversità e quello di Serena Vestale, che assieme a Maurizio Gioco presenteranno il loro recente libro Caratteri Verdi, Anime Linfatiche. Il Circolo del Cinema di Verona compie 60 anni e pronto ad offrire alla città prime visioni, rassegne, collaborazioni, incontri con autori e autrici. Nel servizio di Silvia Beltrami, Alessandro Faccioli, presidente Circolo del Cinema.
0: È considerato il più antico cineclub italiano e rivendica dal secondo dopoguerra ad oggi la sua natura di associazione no profit dedita alla promozione del cinema d'autore e dei nuovi autori e autrici. Il Circolo del Cinema è pronto per una nuova stagione al Cinema K2. Parte l'8 ottobre e durerà fino a maggio con 28 film d'autore scelti ogni mese tra il meglio della produzione cinematografica mondiale, presentati in lingua originale con sottotitoli italiani, per la maggior parte in prima visione per Verona. Talvolta anche anteprime regionali o nazionali. Proporrà anche Sguardi oltre le mura, 3 giornate di cinema gratuito dedicate a temi legati alle nuove generazioni. Altra prestigiosa collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, rassegna inserita all'interno della Mostra del Cinema di Venezia.
8: Tra i primi film selezionati tra i festival di tutto il mondo che proporremo già in ottobre ci sono film francesi, dalla Norvegia, dalla Romania, dal Tibet. E quindi aspettiamo tutti i nostri soci, ma anche chi si volesse avvicinare a noi. I nostri soci sono tradizionalmente di generazioni diverse, più giovani o anche molto affezionati, e c'è chi da decenni ci frequenta.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona. Meteo.
4: Un campo di alta pressione abbraccia il nostro territorio e garantisce cielo sereno poco nuvoloso. Anche domani domenica sarà una giornata in prevalenza serena con la temperatura massima sui 25-26 gradi, la minima 12.
5: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più presente dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia. Sarebbe Hamam al-Ahmami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale Miratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone di inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi avvenute nel 92. Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo. Sasha Zverev intanto torna ai quarti all'ATP 500 di Pechino. Affronterà Novak Djokovic. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Verona Top News.
3: È entrato nel vivo oggi il festival letterario Wunderkammer di Neri Pozza, casa editrice del gruppo Atesis. Al Camploi, fino a domani, letture, dialoghi e riflessioni con i principali autori. Quest'anno il festival assume ancora più chiaramente il linguaggio delle costellazioni, come gli astri, che da sempre aiutano gli esseri umani a trovare una direzione. Anche Wunderkammer vuole offrire una bussola per attraversare la complessità del nostro tempo, riconoscere connessioni inattese e scoprire nuove rotte di senso.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono arrivate le prime pagelle sulla sanità veneta della nuova giunta presieduta da Alberto Stefani. Anche se si tratta dei giudizi su ULS, aziende ospedaliere universitarie relative al 2025, dunque prima dei recenti cambiamenti al vertice e relative ai direttori generali nominati da Luca Zaia. Non escono benissimo le due aziende veronesi che chiudono in pratica gli ultimi due posti. 12esima ULS 9 con l'84,7% del raggiungimento degli obiettivi fissati, 13esima ed ultima l'azienda ospedaliera con il 79%. Da precisare, si tratta dei giudizi assegnati alle gestioni precedenti e alle attuali, rispettivamente quella di Patrizia Benini, ex direttrice generale ULS 9, e di Callisto Bravi, già direttore generale dell'azienda universitaria. Entrambi nel nuovo corso non sono stati confermati, sostituiti rispettivamente dal ritorno di Pietro Girardi e da Paolo Petralia. Il giudizio tiene conto del voto della Commissione Sanità della Regione, che ha dato tutti il massimo, così come i sindaci, mentre i voti meno lusinghieri sono arrivati dalla Giunta Tecnica del Settore Sanità, che valuta rispetto dei vincoli di bilancio e della programmazione regionale. Da notare che i direttori sono stati comunque tutti promossi, ciò che cambia la percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Terza edizione questa mattina ai campi del Montorio Calcio del torneo Liberi Liberi in collaborazione con Progetto Serena APS, un appuntamento di impegno civile, memoria e confronto aperto alla cittadinanza sotto lo slogan per un carcere conforme alla Costituzione. L'evento, dedicato al ricordo delle vittime del carcere, mira a mantenere alta l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano e a promuovere i valori costituzionali di dignità, diritti, solidarietà e inclusione. In campo forze dell'ordine, polizia penitenziaria, comunità terapeutiche di Verona. Al microfono di Silvia Beltrami, sostituto commissario Domenico Mastrulli, segretario generale nazionale e presidente del coordinamento sindacale penitenziario.
5: Il carcere, la vita in carcere non è decorosa per i detenuti, ma non lo è nemmeno il lavoro per chi opera all'interno del carcere dignitoso.
6: Ha messo la mano nella piaga, una piaga che veramente sanguina. L'attività della polizia penitenziaria sta diventando sempre più gravoso giorno dopo giorno. A livello nazionale il Corpo della Polizia Penitenziaria gestisce 65.600 detenuti, una carenza contro una capienza regolamentare di 42.000 posti letto e quella tollerabile di 52.000. Ma abbiamo un una riduzione di personale, circa 23.000 agenti in meno a livello nazionale, e se dobbiamo considerare le criticità, io farei riferimento ai 189 suicidi nella polizia penitenziaria negli ultimi 20 anni, negli ultimi 5 anni sono 40, questo è il dato veramente tremendo e molto negativo. La polizia penitenziaria, che fa un lavoro che altri corpi di polizia parimenti non credo riescono a fare, quello che facciamo noi, turni da 8 e da 16 ore continuativi, la gestione di reparti interi, reparti intensivi, di 100-200 detenuti, un solo agente è disarmato.
3: Anche a Verona, come nelle altre piazze italiane, si tiene domani la manifestazione più popolare del WWF Italia, Urban Nature, che festeggia anche per il WWF i 60 anni per la natura. Un anniversario che racconta l'impegno quotidiano di tantissimi volontari con la missione di portare la voce della natura dove la stessa rischia di non essere ascoltata. Al centro il tema degli impollinatori, perché dove vivono loro c'è salute e benessere anche per l'uomo. Dalle 9.30 apertura degli stand e laboratori. Sul tema saranno realizzati laboratori per adulti e bambini, osservazioni al microscopio, visite guidate, date naturalistiche e culturali. Nei giardini di Lungadige San Giorgio, oltre allo stand WWF, troveranno spazio gli stand dei Carabinieri per la Biodiversità e quello di Serena Vestale, che assieme a Maurizio Gioco presenteranno il loro recente libro Caratteri Verdi, Anime Linfatiche. Il Circolo del Cinema di Verona compie 60 anni e è pronto ad offrire alla città prime visioni, rassegne, collaborazioni, incontri con autori e autrici. Nel servizio di Silvia Beltrami, Alessandro Faccioli, presidente Circolo del Cinema.
7: È considerato il più antico cineclub italiano e rivendica dal secondo dopoguerra ad oggi la sua natura di associazione no profit dedita alla promozione del cinema d'autore e dei nuovi autori e autrici. Il Circolo del Cinema è pronto per una nuova stagione al Cinema K2. Parte l'8 ottobre e durerà fino a maggio con 28 film d'autore scelti ogni mese tra il meglio della produzione cinematografica mondiale, presentati in lingua originale con sottotitoli italiani, per la maggior parte in prima visione per Verona. Talvolta anche anteprime regionali o nazionali. Proporrà anche Sguardi oltre le mura, tre giornate di cinema gratuito dedicate a temi legati alle nuove generazioni. Altra prestigiosa collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, rassegna inserita all'interno della Mostra del Cinema di Venezia.
8: Tra i primi film selezionati tra i festival di tutto il mondo che proporremo già in ottobre ci sono film francesi, dalla Norvegia, dalla Romania, dal Tibet. E quindi aspettiamo tutti i nostri soci, ma anche chi si volesse avvicinare a noi. I nostri soci sono tradizionalmente di generazioni diverse, più giovani o anche molto affezionati, e c'è chi da decenni ci frequenta.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
3: Un campo di alta pressione abbraccia il nostro territorio e garantisce cielo sereno poco nuvoloso. Anche domani domenica sarà una giornata in prevalenza serena con la temperatura massima sui 25-26 gradi, la minima 12.
0: Radio Verona Flashback.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: 90-90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
2: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: 78 sa di felicità.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Al Grand Duffy Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su granduffy.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Un campo di alta pressione abbraccia il nostro territorio e garantisce cielo sereno poco nuvoloso. Anche domani domenica sarà una giornata in prevalenza serena con la temperatura massima sui 25-26 gradi, la minima 12.

0: 90 Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
5: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: 80-90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
2: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: quanto sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. Flashback.
2: Selection.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Love Dance Club.

0: Ni siquiera volviendo a nacer.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Radio Verona. Dance Club. Su Radio Verona. Dance Club.

0: Club.
1: The Dance Club. Just came for the music. Just came.